0: I grandi successi del passato e le più belle canzoni attuali con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Radio Piemonte Sound, un grande saluto dai DR Jack.

stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Antonello Venditti e Francesco De Gregori con una canzone di Venditti. Ricordati di me. Ricordati.

0: La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Peaceless for unbelievers.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei, ed ecco che nascono le cover. Alessio Bernabei con Un giorno credi di Edoardo Bennato.

morto come se fosse terra. Cancellerò così dell'ultima tua guerra. E brucerò col fuoco quest'erba tua cattiva. E ti farò con l'acqua

0: immediata, diretta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.

0: Siel Radio, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita le tue relazioni.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.

0: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei ed ecco che nascono le cover. Frankie A. Energy, grandissimo autore, con Fiorella Mannoia, Non è un film.
1: Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non è un film e non sono comparse le persone diverse, sospese e disperse tra noi e lo sfondo. È il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo. Ci sembra lontano perché

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo la versione della Vanoni, appunto, in Casa Mia.

0: lunedì 15 settembre 2026, la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II. E nel 1902, per la prima volta, veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. I 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre, nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo, nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino, nel 1890 la scrittrice Agatha Christie, nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia e nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista 3 volte premio Oscar Carlo Rambaldi, nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti, nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso, nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani, nel 1966, il principe britannico Harry Windsor, nel 1984, e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Troverai chi ti ama facendo ciò che ami.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Luca Barbarossa canta con Raul Bova questa canzone, La canzone del sole.

0: Siamo al 15 di settembre e ancora una volta è giunto il momento di dare un'occhiata agli astri e vedere soprattutto quali sono i consigli delle stelle per la nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, novità in arrivo, anche se non sempre gradite. Toro, giornata in cui potrete chiedere molto e farvi valere. Gemelli, la vostra riservatezza potrà rivelarsi eccessiva. Cancro, le stelle vi guarderanno abbastanza favorevolmente. Leone, giornata stimolante in cui le stelle saranno positive. Vergine, sul piano sentimentale non siate troppo asfissianti. Bilancia, numerose probabilità di allacciare nuove amicizie, quindi una giornata molto positiva. E Scorpione, non sbilanciatevi con inutili promesse nei rapporti di lavoro. Sagittario, sul piano sentimentale il fascino giocherà a vostro favore. Capricorno, valutate con estrema accortezza certe situazioni e la loro, soprattutto il loro svolgimento. Acquario, siate più generosi nei giudizi verso il prossimo. E Pesci, a parte piccole noie, il sorriso oggi spunterà facilmente. E concludo qui con l'oroscopo del 15 di settembre, appuntamento a domani e a voi una buona giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: Tu non disturbi mai. Parole bellissime.

Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Noi siamo pronti per iniziare insieme questa giornata con la musica, l'informazione e le risate con il meglio delle Badole Online. Continuiamo questa mattina con le nostre rubriche, l'informazione dall'Italia e dal mondo, ma anche i titoli di Cuneo e della nostra provincia. E poi, come sempre, non può mancare la nostra musica.

0: Sono le 6:01.
1: L'appuntamento con l'almanacco per scoprire quali sono i compleanni dei grandi nomi della musica di quest'oggi.
2: Di 15 settembre 2026, la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II. E nel 1902, per la prima volta, veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre. Nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo. Nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino. Nel 1890 la scrittrice Agatha Christie. Nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia. E nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista 3 volte premio Oscar Carlo Rambaldi nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani nel 1966, il principe britannico Harry Windsor nel 1984 e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: l'aforisma del giorno.
1: La persona davvero speciale è quella che non sa di esserlo, che fa ogni cosa mettendoci il cuore, che non dà per ricevere, ma per il solo piacere di vederti sorridere.
2: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Bruno Risas con Riccardo Sinigaglia, L'anno che verrà, un omaggio a Lucio Dalla.
3: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: ai pianeti un po' confusi e le costellazioni in fermento, vediamo cosa ne esce fuori insieme all'oroscopo del giorno.
1: Siamo al 15 di settembre e ancora una volta è giunto il momento di dare un'occhiata agli astri e vedere soprattutto quali sono i consigli delle stelle per la nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, novità in arrivo, anche se non sempre gradite. Toro, giornata in cui potrete chiedere molto e farvi valere. Gemelli, la vostra riservatezza potrà rivelarsi eccessiva. Cancro, le stelle vi guarderanno abbastanza favorevolmente. Leone, giornata stimolante in cui le stelle saranno positive. Vergine, sul piano sentimentale non siate troppo asfissianti. Bilancia, numerose probabilità di allacciare nuove amicizie, quindi una giornata molto positiva. E Scorpione, non sbilanciatevi con inutili promesse nei rapporti di lavoro. Sagittario, sul piano sentimentale il fascino giocherà a vostro favore. Capricorno, valutate con estrema accortezza certe situazioni e la loro, soprattutto il loro svolgimento. Acquario, siate più generosi nei giudizi verso il prossimo. E Pesci, a parte piccole noie, il sorriso oggi spunterà facilmente. E concludo qui con l'oroscopo del 15 di settembre, appuntamento a domani e a voi una buona giornata.

0: È bellissimo ridere di gusto, ridere in compagnia o anche ascoltando quello che è stato il meglio della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. In tutti questi anni abbiamo cercato di farvi sorridere di gusto con le Badole Online e il loro meglio.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
2: Non bisogna mai sedersi sui portafogli molto gonfi.
3: Questo riguarda non è il mio caso.
2: Una postura asimmetrica. Credo che parli per gli uomini, ma sai che gli uomini hanno questi portafoglini che sono un po' diversi dai nostri, e ovviamente se ci vuoi mettere tanta cosa, ma no, ma non sto parlando solo di soldi,
3: no.
2: Magari ti porti, che ne so, varie carte e frumi. Se ti siedi un po', hai capito, un po' svergolo.
3: Sì,
2: no,
3: cosa ti fa dire la scogliosi?
2: Ma che ne so io. Una postura asimmetrica che prova fastidio ed odore e dolore. Allora, se tu, uomo avvisato, mezzo salvato.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
4: Volevo darvi questa notizia che vi renderà un po' tristi, a voi donne, a noi uomini proprio ci lascia indifferenti, zero e che zero. Allora, George Clooney ha dichiarato che non bacerà più ragazze sul set.
3: No, ma perché lei è gelosa?
4: No, allora, e il titolo che effettivamente è apparso sui giornali potrebbe farti pensare che lei è gelosa, perché lui ha detto di averlo deciso dopo una conversazione con la moglie Amal. Allora, in realtà lei non è affatto gelosa, è una sua...
3: Ci sta antipatica quella lì?
4: Ma perché vi sta antipatica?
3: Che l'ha preso lei?
4: Questa non è invidia, invece quello dell'elicottero.
3: No, questa è una simpatia. Ma almeno io l'ammetto, questa è invidia.
4: E questa è invidia, vabbè. George Clooney ha detto che non vuole
3: e ammettere che è difficile.
4: Ma io non sono invidioso di quello in elicottero, perché io andrei in Ferrari se potessi, altro che elicottero. Allora, lui ha detto che non vuole competere con i 25 anni che danno i baci sul set. Sì. Anche perché non vuole fare un po' la figura di quello un po', come dire,
3: un po' datato.
4: Quindi fanno fare sempre la parte del...
3: Permetto di chiederti una cosa personale, ma è tua moglie che ti ha morsicato lì in un momento di caliente? Che ti...
4: No, mi sono fatto la barba, ho usato il rasoio e purtroppo è finito sul naso. E quindi, siccome la mia pelle non è più liscia come una volta,
3: allora tutto a posto, non ha fatto serata.
4: No, anche qua, vedi, sempre la stessa cosa. Qui invece sul polso. Ma niente adesso. No. Al massimo potrebbe essere un gatto che mi fa una puntina così sul naso.
3: Dai, allora, lui non bacia più nessuno, fine della fiera, male, tranquilla.
4: Se volevate fare diventare attrice hollywoodiane, giusto per avere, come dire, il gusto di baciare George Clooney.
3: Attrice hollywoodiane uno non può, però fare la persona che passa lì per caso.
4: Sì, la comparsa. Ma lui non bacia le comparse, lui bacia le star.
3: Capito, però, ma non si
5: ho
3: sa
5: capito,
3: mai.
5: Però, sai.

0: Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Un saluto da Brescia.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.

0: quell'appuntamento con l'Accade Oggi, i compleanni e gli eventi storici.
1: È martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II. E nel 1902, per la prima volta, veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre. Nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo. Nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino. Nel 1890 la scrittrice Agatha Christie. Nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia. E nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista tre volte premio Oscar Carlo Rambaldi nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani nel 1966, il principe britannico Harry Windsor nel 1984 e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: appassionate di stelle, tenetevi pronti perché stiamo per arrivare con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Siamo al 15 di settembre e ancora una volta è giunto il momento di dare un'occhiata agli astri e vedere soprattutto quali sono i consigli delle stelle per la nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, novità in arrivo, anche se non sempre gradite. Toro, giornata in cui potrete chiedere molto e farvi valere. Gemelli, la vostra riservatezza potrà rivelarsi eccessiva. Cancro, le stelle vi guarderanno abbastanza favorevolmente. Leone, giornata stimolante in cui le stelle saranno positive. Vergine, sul piano sentimentale non siate troppo asfissianti. Bilancia, numerose probabilità di allacciare nuove amicizie, quindi una giornata molto positiva. E Scorpione, non sbilanciatevi con inutili promesse nei rapporti di lavoro. Sagittario, sul piano sentimentale il fascino giocherà a vostro favore. Capricorno, valutate con estrema accortezza certe situazioni e la loro, soprattutto il loro svolgimento. Acquario, siate più generosi nei giudizi verso il prossimo. E Pesci, a parte piccole noie, il sorriso oggi spunterà facilmente. E concludo qui con l'oroscopo del 15 di settembre, appuntamento a domani e a voi una buona giornata.

0: Quando volete ridere di gusto, sapete dove trovarci con il meglio delle Vadole online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Ecco per voi il meglio delle Vadole online.
2: Stress cronico spinge il nostro cervello a desiderare dolci e alimenti calorici. Sì. Quando vado a prendere il caffè che chiedo un dolcino,
3: sappi,
2: in quel momento lì io sono stressata, cronica.
3: E io ti ho mai detto non prenderlo?
2: No,
3: anzi,
2: tu però
3: ti spingo proprio. Ah, lo prendo anch'io. Andiamo a farci un maritozzo dopo la trasmissione.
2: Una volta si è fatto un maritozzo che non sapevo manco cosa fosse.
3: Sì.
2: Un bestione così, tutto con la crema dentro.
4: Maritozzo è il re di Roma, maritozzo.
3: Brava, brava.
2: Il maritozzo sei fatto?
3: Sì.
2: Alla cameriera, io ti prendo un maritozzo.
3: Certo.
2: Sei scofanato, una cosa gigantesca.
3: Sembro piccolo, ma ci sta tanta roba dentro. Guarda che c'è un involucro bello elastico. Va che roba, va che roba. Infatti ho preso i pantaloni elastici stamattina. Guarda come si allargano.
2: Sì, ma perché sei dimagrito.
3: No, perché sono un maiale. Quindi sono abituato a

stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Sapore di sale, una canzone di Gino Paoli che è rimasta nel nostro cuore. Insieme a lui c'era Massimo Ranieri.

0: Sono le 7.
1: È arrivato il momento dell'informazione nazionale. A tra poco.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, sparacolpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12.30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo martedì 15 settembre con l'informazione a carattere locale. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Iniziamo come sempre dal quotidiano La Stampa. In apertura, un vino di qualità per affrontare la crisi. La quinta edizione del Saralunga Day è stata un'occasione di confronto sul futuro del settore vitivinicolo. Poi ancora in apertura, così abbiamo salvato Anna, della donna non c'erano tracce, poi i soccorritori hanno deciso di non arrendersi e tentare un altro sentiero. La settantenne è stata ritrovata dopo 5 giorni e altrettante notti sui monti sopra Vinadio. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'addio all'onorevole Costa, ieri funerali di Stato celebrati in cattedrale a Mondovì, piazza, aveva 90 anni. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura per la filiera del gusto in terra cunese, un autunno e promozione e sviluppo. Dietro ogni prodotto ci sono agricoltori, allevatori, raccoglitori, trasformatori, commercianti, addetti all'ospitalità. E poi ancora la qualità unica, arma del mondo del vino per affrontare la crisi. La quinta edizione del Saralunga Day ha messo a confronto produttori, operatori del settore, giornalisti e la comunità. Troviamo anche le parole dell'imprenditore Andrea Farinetti che dice: il Barolo rispetto ad altri vini soffre meno, pur registrando un calo delle vendite. Sempre in primo piano, ma nelle pagine successive, la proposta Bras, capace di generare 15 milioni di indotto. Pronto il Festival Nazionale della Salsiccia, spazio anche a formaggio, pane e riso. E poi ancora in arrivo la 65esima mostra internazionale nel weekend dalla micologia alla cucina. Ceva scommette sul piano che lancia l'economia del fungo. A pagina 35 andiamo oltre, troviamo appunto il titolo a cui è dedicata la foto di apertura, l'addio a Raffaele Costa, un uomo vicino alla gente, un servitore della sua terra. Ai funerali di Stato a Mondovì, l'arrivo del feretro accolto da un lungo applauso. Il ministro Tajani, al nipote dell'onorevole, dice: sii orgoglioso di tuo nonno, era una gran brava persona. E poi ancora un titolo dedicato alla foto d'apertura, Roma è salita nell'antico Rione Piazza con 5 ministri, protocollo e tanti sindaci. La macchina organizzativa non ha bloccato la vita del quartiere. Voltiamo pagina alla cronaca, il titolo d'apertura, Anna salvata dopo 5 giorni da sola in montagna, un miracolo. La donna 70 anni ha sfidato il giro notturno e si è nutrita di mirtilli. Il fratello dichiara: i soccorritori sono degli angeli. La pensionata si era allontanata lunedì per fare un'escursione nella zona di Sant'Anna di Vinadio in Valle Stura. Troviamo anche le parole di Cristiano Bastonero del Soccorso Alpino che dice: questa storia insegna che finché c'è speranza bisogna continuare davvero a crederci. E a proposito di Soccorso Alpino, sempre a pagina 37, ancora un titolo, un nuovo distacco di rocce sul Monviso, allarme per due alpinisti al bivacco, intervento notturno dell'elicottero con il Soccorso Alpino. A pagina 38-39, Ciro inaugura rifreddo l'anno scolastico in Piemonte, il governatore della regione ieri mattina tra i baby alunni del nuovo polo d'infanzia. E poi per concludere ancora un titolo, progetti per il futuro rurale sostenibile tra Cuneo e la Guinea, il primo incontro stasera a Genola. Passiamo adesso al web con i titoli dei quotidiani online, targato CN in apertura, gli infortuni mortali, Cuneo entra in fascia arancione, rischio più alto rispetto alla media nazionale, con un tasso di 18,5 decessi per milione di occupati, la Granda occupa il 44esimo posto della classifica nazionale, posizionandosi al terzo posto in Piemonte dietro a Vercelli ed Alessandria. Passiamo a Cuneodice.it, in apertura anche qui dedicato all'ultimo saluto a Raffaele Costa, così la Granda dice addio alla politica prima dei selfie. Nel Duomo di Mondovì il vescovo ricorda le code davanti all'ufficio del deputato e l'epitaffio di un'idea della cosa, dalla cosa pubblica e di un'intera stagione storica. 124.it in apertura la cronaca, il Tribunale di Sorveglianza di Torino respinge il differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cunese condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori resta nel carcere di Bollate. La magistratura lascia al capo dello Stato la parola fine sulla grazia. Vediamo ancora un titolo di Idea Web TV, anche qui dedicato a Mondovì, al saluto Raffaele Costa, ai funerali di Stato in diretta. E con questo titolo è tutto, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: E cullati sulle note di Roberto Vecchioni con gli amici miei, e siamo arrivati alle 7.14. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Siamo pronti per cominciare questa mattinata insieme, questo martedì appunto 15 settembre. Come sempre diamo spazio alle nostre rubriche, abbiamo dato spazio prima all'informazione, alla musica, appunto adesso scopriamo la data di oggi con il nostro Francesco Cataldo che ci racconta tutte le curiosità, le caratteristiche di questa giornata.
1: È martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II. E nel 1902, per la prima volta, veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la

0: nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre, nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo, nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino, nel 1890 la scrittrice Agatha Christie, nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia e nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista tre volte premio Oscar Carlo Rambaldi, nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti, nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso, nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani nel 1966, il principe britannico Harry Windsor nel 1984 e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Il cuore si stanca anche lui e se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfano del bucato. Giovanni Verga, dal romanzo I Malavoglia.

0: C'era un ragazzo che come me, questa versione di Lucio Dalla dell'88, la canzone appunto come tutti sanno è di Gianni Morandi del 1967, l'abbiamo ascoltata perché per rimanere nell'ambito dell'almanacco dell'Accadde Oggi, 3 anni fa il 15 settembre ci lasciava Franco Migliacci, paroliere che tra le altre canzoni appunto aveva scritto anche questa, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. 7:23, continuiamo questa mattinata insieme, continuiamo a lasciare spazio alla musica con i REM, Losing My Religion, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: I Ram con Losing My Religion. Sono le 7.29 per questo martedì 15 settembre, dunque tempo di informazione, di lasciare spazio alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale. È una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale, quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti, insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
0: Lenny Kravitz con Honey e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo martedì 15 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura due titoli, il primo un vino di qualità per affrontare la crisi. La quinta edizione del Serra Lunga Day è stata un'occasione di confronto sul futuro del settore vitivinicolo. E poi ancora così abbiamo salvato Anna. Della donna non c'era traccia e poi i soccorritori hanno deciso di non arrendersi e tentare un altro sentiero. La settantenne è stata ritrovata dopo 5 giorni e altrettante notti sui monti sopra Vinadio. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'addio all'onorevole Costa. Ieri funerali di Stato celebrati in cattedrale a Mondovì, piazza. Aveva 90 anni. Voltiamo pagina al primo piano per la filiera del gusto in terra cunese, un autunno e promozione e sviluppo. Dietro ogni prodotto ci sono agricoltori, allevatori, raccoglitori, trasformatori, commercianti e addetti all'ospitalità. Sempre in primo piano il titolo di apertura, la quinta edizione del Serra Lunga Day ha messo a confronto produttori, operatori del settore, giornalisti e la comunità. La qualità unica arma al mondo, del mondo del vino per affrontare la crisi. Troviamo anche le parole di Andrea Farinetti, imprenditore, che dice il Barolo rispetto ad altri vini soffre meno pur registrando un calo delle vendite. Nella pagina successiva del primo piano due titoli, la proposta a Bras capace di generare 15 milioni di indotto, pronto il Festival Nazionale della Salsiccia, spazio anche a formaggio, pane e riso. E poi ancora il Ceva scommette sul piano che lancia l'economia del fungo, in arrivo alla 65esima mostra internazionale nel weekend dalla micologia alla cucina. Andiamo oltre a pagina 35, il titolo a cui è dedicata la foto d'apertura, l'addio a Raffaele Costa, un uomo vicino alla gente e un servitore della sua terra. Al funerale di Stato a Mondovì l'arrivo del feretro accolto da un lungo applauso. Il ministro Tajani, al nipote dell'onorevole, dice «Si è orgoglioso di tuo nonno, era una gran brava persona». E poi ancora un titolo, Roma è salita nell'antico Rione Piazza con 5 ministri, protocollo e tanti sindaci. La macchina organizzativa non ha bloccato la vita del quartiere. Voltiamo pagina e troviamo il titolo d'apertura, Anna salvata dopo 5 giorni da sola in montagna, un miracolo. La donna 70 anni ha sfidato il gelo notturno e si è nutrita di mirtilli. Il fratello dichiara i soccorritori sono degli angeli. La pensionata si era allontanata lunedì per fare un'escursione nella zona di Sant'Anna di Vinadio in Valle Stura. Troviamo anche le dichiarazioni di Cristiano Bastonero del Soccorso Alpino che dice questa storia insegna che finché c'è speranza bisogna continuare davvero a crederci. E a proposito di Soccorso Alpino ancora un titolo, un nuovo distacco di rocce sul Monviso, allarme per due alpinisti al bivacco, intervento notturno dell'elicottero con il Soccorso Alpino. A pagina 39, Cirio inaugura a Rifreddo l'anno scolastico in Piemonte, il governatore della regione ieri mattina tra i baby alunni del nuovo polo di infanzia. E poi progetti per il futuro rurale e sostenibile tra Cuneo e la Guinea, il primo incontro stasera a Genola. Passiamo adesso al web con i titoli dei quotidiani online, targato CN in apertura, infortuni mortali, Cuneo entra in fascia arancione, rischio più alto rispetto alla media nazionale, con un tasso di 18,5 decessi per milione di occupati, la Granda occupa il 44esimo posto della classifica nazionale, posizionandosi al terzo posto in Piemonte dietro a Vercelli e Alessandria. Passiamo a Cuneodice.it in apertura la cronaca, Roggero resta in carcere, il Tribunale di Torino dice no al differimento per i giudici di sorveglianza, sarebbe un quasi irrispettosa intrusione della magistratura in un ambito, quello della grazia di prerogativa del capo di Stato. Cuneo24.it in primo piano l'addio a Emma Bonino, oggi a Bra e lutto cittadino, il cordoglio della città per la sua cittadina onoraria, bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici e delegazione con gonfalone alle esequie, l'amministrazione invita la comunità a manifestare la propria vicinanza. Vediamo ancora il titolo di Idea Web TV in apertura ai funerali di Costa, Tajani dichiara un grande politico, ha sempre difeso la libertà. E con questo titolo è tutto per il momento, i prossimi aggiornamenti con le informazioni tra mezz'ora.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la Vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente.
3: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in

0: Michael Jackson con Bad. 7:46, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, benvenuti, ben ritrovati se vi siete collegati in questo momento. Come sempre a quest'ora lasciamo spazio alle nostre rubriche, abbiamo già sentito in precedenza l'almanacco, abbiamo dato spazio all'informazione, ora scopriamo la giornata di oggi con l'astrologia e le stelle. Segno per segno scopriamo quali sono i consigli utili per affrontare questo martedì 15 settembre.
1: Siamo al 15 di settembre e ancora una volta è giunto il momento di dare un'occhiata agli astri e vedere soprattutto quali sono i consigli delle stelle per la nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, novità in arrivo, anche se non sempre gradite. Toro, giornata in cui potrete chiedere molto e farvi valere. Gemelli, la vostra riservatezza potrà rivelarsi eccessiva. Cancro, le stelle vi guarderanno abbastanza favorevolmente. Leone, giornata stimolante in cui le stelle saranno positive. Vergine, sul piano sentimentale non siate troppo asfissianti. Bilancia, numerose probabilità di allacciare nuove amicizie, quindi una giornata molto positiva. E Scorpione, non sbilanciatevi con inutili promesse nei rapporti di lavoro. Sagittario, sul piano sentimentale il fascino giocherà a vostro favore. Capricorno, valutate con estrema accortezza certe situazioni e la loro, soprattutto il loro svolgimento. Acquario, siate più generosi nei giudizi verso il prossimo. E Pesci, a parte piccole noie, il sorriso oggi spunterà facilmente. E concludo qui con l'oroscopo del 15 di settembre, appuntamento a domani e a voi una buona giornata.

0: E torniamo a parlare di almanacco, torniamo a parlare di che cosa accadde oggi nel passato, tutti i fatti storici, le curiosità, le caratteristiche, le date alla data di oggi, ma anche i compleanni dei personaggi più famosi. Tutto questo con Francesco Cataldo.
1: È martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II. E nel 1902, per la prima volta, veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre, nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo, nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino, nel 1890 la scrittrice Agatha Christie, nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia e nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista 3 volte premio Oscar Carlo Rambaldi, nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti, nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso, nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani, nel 1966, il principe britannico Harry Windsor, nel 1984, e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: The Message 7:58 esatte, scusate, era Nate James, perché oggi è il suo compleanno, cantautore britannico che di anni ne fa 47. Appunto, oggi è il suo compleanno, nato il 15 settembre del 1979. Allora noi appunto l'abbiamo ascoltato con The Message. Nate James su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Diamo adesso spazio all'informazione, alle notizie a carattere globale e nazionale. Come sempre lo facciamo collegandoci con la redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania intanto un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12:30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con l'informazione a carattere locale, leggiamo i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia. Come sempre, iniziamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, due titoli: un vino di qualità per affrontare la crisi. La quinta edizione del Serra Lunga Day è stata un'occasione di confronto sul futuro del settore vitivinicolo. E poi ancora, così abbiamo salvato Anna. Della donna non c'erano tracce, poi i soccorritori hanno deciso di non arrendersi e tentare un altro sentiero. La settantenne è stata ritrovata dopo 5 giorni e altrettante notti sui monti sopra Vinadio. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'addio all'onorevole Costa. Ieri, funerali di Stato celebrati in cattedrale a Mondovì Piazza. Aveva 90 anni. Voltiamo pagina al primo piano per la filiera del gusto in terra cuneese. Un autunno e promozione e sviluppo. Dietro ogni prodotto ci sono agricoltori, allevatori, raccoglitori, trasformatori, commercianti e addetti all'ospitalità. E poi ancora in primo piano la qualità, unica arma del mondo del vino per affrontare la crisi. La quinta edizione del Serra Lunga Day ha messo a confronto produttori, operatori del settore, giornalisti e la comunità. Troviamo anche le parole dell'imprenditore Andrea Farinetti, che dice: il Barolo rispetto ad altri vini soffre meno pur registrando un calo delle vendite. Nella pagina successiva, sempre in primo piano, due titoli: la proposta a Bras, capace di generare 15 milioni di indotto. Pronto il Festival Nazionale della Salsiccia, spazio anche a formaggio, pane e riso. E poi Ceva scommette sul piano che lancia l'economia del fungo. In arrivo la 65esima mostra internazionale nel weekend, dalla micologia alla cucina. Andiamo oltre a pagina 35 con i funerali di Stato a Mondovì. L'arrivo del feretro accolto da un lungo applauso. L'addio a Raffaele Costa, un uomo vicino alla gente e un servitore della sua terra. Il ministro Tajani al nipote dell'onorevole dice: sii orgoglioso di tuo nonno, era una gran brava persona. E poi ancora un titolo: Roma è salita nell'antico Rione Piazza con 5 ministri, protocollo e tanti sindaci. La macchina organizzativa non ha però bloccato la vita del quartiere. Voltiamo pagina, il titolo di apertura: Anna salvata dopo 5 giorni da sola in montagna, un miracolo. La donna, 70 anni, ha sfidato il gelo notturno e si è nutrita di mirtilli. Il fratello dichiara: i soccorritori sono degli angeli. La pensionata si era allontanata lunedì per fare un'escursione nella zona di Sant'Anna di Vinadio in Valle Stura. Troviamo anche le dichiarazioni del soccorso alpino con Cristiano Bastonero, che dice: questa storia insegna che finché c'è speranza bisogna continuare davvero a crederci. E a proposito di soccorso alpino, un titolo: un nuovo distacco di rocce sul Monviso, allarme per due alpinisti al bivacco, intervento notturno dell'elicottero appunto con il soccorso alpino. Andiamo oltre a pagina 39, Cirio inaugura a Rifreddo l'anno scolastico in Piemonte. Il governatore della regione ieri mattina tra i baby alunni del nuovo polo dell'infanzia. Passiamo adesso al web con i quotidiani online. In apertura di Targato CN, infortuni mortali, Cuneo entra in fascia arancione, rischio più alto rispetto alla media nazionale. Con un tasso di 18,5 decessi per milione di occupati, la Granda occupa il 44esimo posto della classifica nazionale, posizionandosi al terzo posto in Piemonte dietro a Vercelli ed Alessandria. Passiamo a Cuneo.it, in apertura alla cronaca: Roggero resta in carcere, il tribunale di Torino dice no al differimento. Per i giudici di sorveglianza sarebbe una quasi irrispettosa intrusione della magistratura in un ambito, quello della grazia, di prerogativa del capo di Stato. Cuneo24.it, in primo piano l'addio a Emma Bonino, oggi a Bra lutto cittadino, il cordoglio della città per la sua cittadina onoraria, bandiera a mezz'asta sugli edifici pubblici e delegazione con gonfalone alle esequie. L'amministrazione invita la comunità a manifestare la propria vicinanza. E vediamo ancora un titolo su Idea Web TV: i funerali di Costa, le dichiarazioni di Tajani, un grande politico ha sempre difeso la libertà. E con questo titolo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: direttamente dal palco dell'Ariston, dal festival di Sanremo di quest'anno, Dito nella piaga con Che fastidio. 8:15, continua la nostra mattinata insieme. Cos'è che invece non ci dà fastidio? Beh, il meglio delle badole, le nostre badole che compiono 25 anni quest'anno, e per festeggiare questi 25 anni ripercorriamo il meglio del meglio di questo programma cult di Radio Piemonte Sound.
1: Il meglio delle badole online, l'appuntamento con le mitiche badole che solamente noi abbiamo in esclusiva, ma adesso ecco il meglio.
2: Ho trovato questa notizia che parla di Marte, perché ci sono già delle imprese che si preparano lo sbarco.
3: Sì.
2: Volte mai, sai, capitasse che poi diventa un volo accessibile.
3: Mettiamo che serva un po' di spazio.
2: Esatto. Progetti high tech per coltivare i pomodori, costruire le case su Marte.
3: Oh, beh,
2: su Marte.
3: Pensavo a coltivazione dei
2: pomodori.
3: Dei pomodori, sì.
2: Cominciano con le tomatiche, abbi pazienza, non c'è manco l'acqua. Cioè, è un po' un cine, parti di qua, vai fino su. Portati anche una tanichina, sai, non è che passi prima a Lourdes e riempi la tanichina là,
3: No, è perché per far crescere i pomodori su Marte secondo me un po' d'acqua benedetta ci vuole, perché secondo me
2: non per niente.
3: C'è qualcuno che di notte sogna e mangia pesante la sera.
2: Non per niente, ho già menzionato un posto dove c'è la tanica, dove tu riempi la tanica, vai su.
4: Il buon umore e la simpatia delle badole ti conquisterà.
2: E quindi
3: la chiudiamo lì?
5: No, e quindi è così, è vero, perché adesso il discorso
3: si fa complicato.
5: Sì. No, nel senso che adesso è facile che gli uomini ti chiedano questo.
2: Ma dai!
3: che riflessione!
5: Stavo ragionando su quello che c'è scritto. Noi donne ci incasiniamo sempre la vita.
2: Questo era un ragionamento. ok, facciamone un jingle. Questo era un ragionamento. No, perché sai, è vero che io e Carmen siamo un po' dell'età della pietra, però posso dire, già a suo tempo si ragionava così, eh.

0: E con Tuca Macarena, la canzone di quest'estate, anche se ormai l'estate possiamo dire che sia finita, l'inizio della scuola di fatto sancisce appunto il periodo estivo, appunto l'introduzione in quello autunnale con la ripresa della vita quotidiana, della routine di tutti i giorni, routine che troviamo anche qua su Radio Piemonte Sound con la nostra programmazione, nel senso che diamo sempre spazio all'informazione, alle nostre immancabili rubriche, ma soprattutto anche alla musica. E alla musica diamo ancora spazio con Pooh, Eros Ramazzotti, Umberto Tozzi, Tu vivrai, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Non ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
2: Me ne occuperò dopo l'estate.
1: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
2: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
1: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
2: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un finta giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Tu vivrai Pu insieme a Eros Ramazzotti e Umberto Tozzi ci hanno accompagnato alle 8.30 di questo martedì 15 settembre, dunque all'appuntamento con l'informazione. Diamo la linea a Barbara Salandri della redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Nel dare l'annuncio dell'operazione, il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda, su X ha scritto: un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio, pubblicato con un post ieri da Trump, circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte intanto attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
1: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto in un video pubblicato sui social il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla mostra del cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. In Svezia si ferma la corsa della destra radicale, a metà settimana sono attesi i risultati definitivi delle elezioni politiche, ma al momento la coalizione di centro-sinistra ha 3 seggi di vantaggio sul blocco di centrodestra. Sentiamo Alessio Galea.
3: Siamo pronti a governare, ma serve collaborare e mettere la Svezia prima di tutto. Così Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, in attesa dell'esito definitivo delle elezioni, atteso non prima di domani. Nel segno della prudenza anche il blocco di centrodestra guidato dai moderati del premier uscente Kristersson, che rimarca lo scarto minimo. Andersson, 59 anni, laurea in economia con studi a Stoccolma ed Harvard, resta dunque favorita per tornare premier dopo 4 anni all'opposizione, ma potrebbero servire settimane se non mesi di negoziati per formare un nuovo governo. Il blocco di opposizione di sinistra è formato da socialdemocratici, verdi, sinistra e dal partito di centro, che ha già escluso di condividere il potere con la sinistra. Da parte sua Andersson ha confermato la linea dura sui migranti sul modello danese, chiarendo di essere pronta a parlare con tutti ad eccezione dei democratici svedesi, il partito di estrema destra che ha perso quasi 3 punti rispetto alle politiche del 2022. Una battuta d'arresto inattesa, mentre in Europa si paventava che l'onda nera tedesca, dopo il recente trionfo dell'AfD, arrivasse anche a Stoccolma.
1: Al rush finale in Senato l'esame della riforma della legge elettorale, questa mattina il voto dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera dal 28 settembre per una terza lettura. Introduzione delle preferenze con capilista bloccati, estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari, eliminazione della norma anticespugli e aumento delle firme da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento, alcune delle novità. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, Roma c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di due ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
4: Ciò che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
5: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono, non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
1: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha comunicato che è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 10 di questa mattina. Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Casella e Broera in direzione Piacenza. Sulla diramazione per Pinerolo il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncaglieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questa è la situazione al momento, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

0: Appuntamento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. In apertura della guida.it la politica, con l'ultimo saluto a Raffaele Costa in tanti a Mondovì Piazza per i funerali dell'ex ministro scomparso venerdì a 90 anni. E poi sempre in apertura della guida la cronaca: resta in carcere il gioielliere Mario Roggero. Il tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena presentata dalla difesa in attesa della grazia. Passiamo alla fedeltà di Fossano. In apertura, paura nella notte sul Monviso, grosso distacco di roccia, salvati due alpinisti. Hanno assistito in diretta al crollo dal bivacco Andreotti e lanciato l'allarme, intervento in notturna del soccorso alpino. Il Savigliano. In apertura troviamo la cronaca: spacciava cocaina nel Savigliano, multa e un anno di reclusione. L'uomo residente nelle zone di Savigliano è stato giudicato a Cuneo. Passiamo al Corriere di Saluzzo. In apertura, cane da pastore resta bloccato sulle alture di Rocca Lameia. L'animale è stato tratto in salvo a quota 2300 metri. L'Unione Morregalese in apertura: nella cattedrale a Mondovì Piazza i funerali di Stato dell'onorevole Raffaele Costa. Autorità, politici, sindaci e personalità si radunano sul sagrato della cattedrale di San Donato, appunto, per l'ultimo saluto al politico Raffaele Costa. Ci colleghiamo adesso invece con la Gazzetta d'Alba per un'anteprima del settimanale.
1: Buongiorno a tutti e a tutte e ben ritrovati da Francesca Pinasso della redazione di Gazzetta d'Alba. Vediamo insieme le principali notizie in edicola con il numero di martedì 15 settembre. Si parte con un appuntamento importante. Questa sera alle 20.45 al Teatro Sociale verrà presentato per la prima volta al pubblico il progetto di Alba, capitale italiana per l'arte contemporanea 2017. Ci saranno Patrizia Sandretto, Re Baudengol, sindaco Alberto Gatto e tutti coloro che hanno lavorato e hanno reso possibile l'ottenimento di questo importante riconoscimento. Per la prima volta verranno svelati i dettagli del programma. In esclusiva Gazzetta d'Alba ha intervistato nel numero in edicola da questa mattina appunto Patrizia Sandretto, Re Baudengol, il sindaco, per anticiparci una serie di notizie interessanti su ciò che sarà il prossimo anno per la nostra città. Parliamo poi di artigianato e dalla sfida dei giovani artigiani per cercare di portare avanti un settore che purtroppo ha subito non poche difficoltà negli ultimi anni. Parliamo poi ancora una volta di caporalato nelle Langhe, in particolar modo con riferimento a quello che è lo sfruttamento lavorativo nelle vigne, patrimonio UNESCO. Siamo in periodo di vendemmia, quindi il tema è fortemente attuale. Abbiamo intervistato Biagio Mazzeo, procuratore capo di Asti, per tracciare appunto un quadro di questo fenomeno. La foto di copertina è poi dedicata allo sport, in particolare l'edizione 2026 di Corri sotto le torri, che si è confermata una grande festa per tutti gli sportivi e si è tenuta proprio questa domenica ad Alba. Importante anche il ritorno sui banchi. Ad Alba non mancano le novità, in particolar modo per quanto riguarda gli istituti comprensivi. Raccontiamo poi dalla Langa della battaglia della Val Bormida contro l'inceneritore della Liguria. La protesta cresce, in particolar modo si fa ancora una volta rete, come era stato contro l'ACNA, per evitare questo nuovo dramma per l'ambiente, per la cittadinanza della Val Bormida e di conseguenza anche per tutta l'area circostante. Da Roera invece si parla dell'avvio del nuovo plesso di Vaccheria, in particolar modo per i bambini dell'asilo dell'asilo nido agli elementari, quindi è un presidio importante per il territorio. Come sempre Gazzetta d'Alba è online tutti i giorni, in edicola al martedì. Alla prossima settimana.

0: Irene Grandi con Un motivo maledetto. 8:48, continua la nostra mattinata insieme, queste prime ore del mattino che passiamo tra informazione, musica e le nostre immancabili rubriche che condiscono appunto le nostre mattinate. L'accadde oggi di Francesco Cataldo, che ci racconta questo 15 settembre con i fatti storici del passato e tutte le curiosità e caratteristiche.
1: Martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II. E nel 1902, per la prima volta, veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre. Nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo. Nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino. Nel 1890 la scrittrice Agatha Christie. Nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia. E nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista 3 volte premio Oscar Carlo Rambaldi nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani nel 1966, il principe britannico Harry Windsor nel 1984 e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Maggie Reilly con Moon Like, Moonlight Shadow, oggi è il compleanno della cantante scozzese, cifra tonda per lei 70 anni, nata il 15 settembre del 1956, appunto la cantante ha interpretato Moonlight Shadow, un brano musicale in realtà di Mike Oldfield, appunto interpretato dalla cantante scozzese che noi abbiamo ricordato e celebrato appunto suonandola. 8:55, diamo ancora spazio alla musica, ma prima qualche consiglio utile.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'11ª passeggiata per la vita.
4: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
3: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
4: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
3: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
5: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: E tu cosa fai questa sera, Noemi, con Vito Salamanca? Sono le 9 di questo martedì 15 settembre, quindi è tempo di informazione. Le ultime dall'Italia e dal mondo con la redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nauseda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
1: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa, il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
2: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
1: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zor, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Yal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
2: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
1: Il volley: oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo martedì 15 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola, un vino di qualità per affrontare la crisi. La quinta edizione del Serra Lunga Day è stata un'occasione di confronto sul futuro del settore vitivinicolo. Sempre in apertura, così abbiamo salvato Anna, della donna non c'erano tracce, poi i soccorritori hanno deciso di non arrendersi e tentare un altro sentiero. La settantenne è stata ritrovata dopo 5 giorni e altrettante notti sui monti sopra Vinadio. La foto di prima pagina di quest'oggi dedicata all'addio all'onorevole Costa. Ieri funerali di Stato celebrati in cattedrale a Mondovì, piazza, aveva 80 anni. Voltiamo pagina al primo piano per la filiera del gusto in terra cunese, un autunno e promozione e sviluppo. Dietro ogni prodotto ci sono agricoltori, allevatori, raccoglitori, trasformatori, commercianti e addetti all'ospitalità. Poi ancora in primo piano il titolo di apertura, la qualità unica arma del mondo del vino per affrontare la crisi. La quinta edizione del Serra Lunga Day ha messo a confronto produttori, operatori del settore, giornalisti e le comunità. Troviamo anche le parole dell'imprenditore Andrea Farinetti che dice: il Barolo rispetto ad altri vini soffre meno, pur registrando un calo delle vendite. Sempre in primo piano ma nella pagina successiva due titoli. Il primo, la proposta Bras, capace di generare 15 milioni di indotto. Pronto il Festival Nazionale della Salsiccia, spazio anche a formaggio, pane e riso. E poi ancora Ceva scommette sul piano che lancia l'economia del fungo, in arrivo la 65esima mostra internazionale. Andiamo oltre a pagina 35 con il titolo a cui è dedicata la foto d'apertura, l'addio a Raffaele Costa, un uomo vicino alla gente e un servitore della sua terra. Al funerale di Stato a Mondovì, l'arrivo del feretro accolto da un lungo applauso. Il ministro Tajani al nipote dell'onorevole dice: sì, orgoglioso di tuo nonno, era una gran brava persona. E poi ancora Roma è salita nell'antico Rione Piazza con 5 ministri, protocollo e tanti sindaci. La macchina organizzativa non ha però bloccato la vita del quartiere. Voltiamo pagina, il titolo di apertura, Anna salvata dopo 5 giorni da sola in montagna, un miracolo. La donna 70 anni ha sfidato il giro notturno e si è nutrita di mirtilli. Il fratello dichiara: i soccorritori sono degli angeli. La pensionata si era allontanata lunedì per fare un'escursione nella zona di Sant'Anna di Vinadio in Valle Stura. Troviamo anche le dichiarazioni del soccorso alpino con Cristiano Bastonero che dice: questa storia insegna che finché c'è speranza bisogna continuare davvero a crederci. E a proposito di soccorso alpino, ancora un titolo, un nuovo distacco di rocce sul Monviso, allarme per due alpinisti al bivacco, intervento notturno dell'elicottero con il soccorso appunto alpino. A pagina 39 ancora un titolo sul quotidiano La Stampa, Cirio inaugura Rifreddo l'anno scolastico in Piemonte, il governatore della regione ieri mattina tra i baby alunni del nuovo polo dell'infanzia. Ci spostiamo adesso sul web con i quotidiani online, gli aggiornamenti alle 9:10. In apertura di Targato CN ancora infortuni mortali, Cuneo entra in fascia arancione, rischio più alto rispetto alla media nazionale, con un tasso di 18,5 decessi per milione di occupati, la Granda occupa il 44esimo posto della classifica nazionale, posizionandosi al terzo posto in Piemonte dietro a Vercelli e Alessandria. Passiamo a cunodice.it, si aggiorna l'home page, futuro nazionale lancia Paolo Giraudo in provincia, niente accordi sotto banco, lo scoglio è quello delle firme da raccogliere, il confronto si fa nelle urne, non eliminando le alternative prima del voto, commenta Beppe Lauria. Cuneo24.it, in apertura l'addio a Emma Bonino, oggi avrà il lutto cittadino, il cordoglio della città per la sua cittadina onoraria, bandiera a mezz'asta sugli edifici pubblici e delegazione con gonfalone alle esequie, l'amministrazione invita la comunità a manifestare la propria vicinanza. Vediamo ancora il titolo in apertura di Idea Web TV, funerali Costa, Tajani dichiara: un grande politico ha sempre difeso la libertà. E con questa notizia per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. La cover di Fabrizio Moro nella canzone di Francesco De Gregori, La leva calcistica della classe 68.

What is Love, 9:26, diamo ancora spazio alla musica. Ci spostiamo in Italia con la musica italiana, direttamente dal palco di Amiche in Arena del 2016, Gianna Nannini e Irene Grandi in I Maschi.

0: E siamo giunti alle 9.30, dunque l'appuntamento con l'informazione. Ci colleghiamo con Barbara Salandri della redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev-Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Resta caldo anche il fronte libanese. I caschi blu dell'ONU impegnati nella zona cuscinetto tra Libano e Israele continuano a registrare movimenti militari di Tel Aviv, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore da giugno. In un video pubblicato sui social, Netanyahu si scaglia contro il documentario Nazza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole del primo ministro. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate. Vogliamo proiettare il documentario anche in Israele. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento. Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta, superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como, che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica, appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e la Statale 24 in direzione Aosta, tra l'innesto con la 21 e Trafarello in direzione Freius. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Albassano in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Dopo la musica e l'informazione entriamo nel vivo di questo 15 settembre, entriamo nella mezz'ora in cui suoniamo tutti quei personaggi della musica che in qualche modo sono legati alla data di oggi, 15 settembre. Ma prima di entrare nel dettaglio, nell'almanacco musicale, diamo ancora un quadro generale della data di oggi, come sempre con Francesco Cataldo, che oltre ai compleanni dei personaggi famosi ci dice anche tutte le caratteristiche, le curiosità di questo martedì 15 settembre.
1: È martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II e nel 1902 per la prima volta veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre, nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo, nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino, nel 1890 la scrittrice Agatha Christie, nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia e nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista tre volte premio Oscar Carlo Rambaldi, nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti, nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso, nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani, nel 1966, il principe britannico Harry Windsor, nel 1984, e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ramones l'abbiamo ascoltata perché oggi il 15 settembre del 2004 ci lasciava il chitarrista Johnny Ramone, appunto morto all'età di 56 anni, nasceva l'8 ottobre del 1948, appunto si spegneva alla sola età di 56 anni a Los Angeles il 15 settembre, Johnny Ramone. Ricordiamo un altro musicista morto in questo caso nel 2008, parliamo di Richard Wright, il pianista dei Pink Floyd. Allora lo ricordiamo, suoniamo i Pink Floyd con Shine On You Crazy Diamond su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

E non potevamo non ascoltarla tutta, Shine on You, Crazy Diamond dei Pink Floyd, per ricordare il tastierista della band, Richard Wright, conosciuto anche come Rick Wright, che ci lasciava 18 anni fa, il 15 settembre del 2008. Da Rick passiamo a ricordare un altro Rick, parliamo di Rick Ocasek dei The Cars, che anche lui ci lasciava purtroppo il 15 settembre del 2019 all'età di 75 anni a New York. Allora noi lo ricordiamo con i The Cars, Drive, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: 10 in punto, tra poco ascoltiamo ancora una volta l'oroscopo, scopriamo la giornata di oggi, segno per segno tutti i consigli per affrontarla nel modo migliore, ma prima qualche consiglio utile.
1: Non ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
2: Me ne occuperò dopo l'estate.
1: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
2: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
1: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
2: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un finta giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata al Pi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la Vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente.

Siamo al 15 di settembre e ancora una volta è giunto il momento di dare un'occhiata agli astri e vedere soprattutto quali sono i consigli delle stelle per la nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, novità in arrivo, anche se non sempre gradite. Toro, giornata in cui potrete chiedere molto e farvi valere. Gemelli, la vostra riservatezza potrà rivelarsi eccessiva. Cancro, le stelle vi guarderanno abbastanza favorevolmente. Leone, giornata stimolante in cui le stelle saranno positive. Vergine, sul piano sentimentale non siate troppo asfissianti. Bilancia, numerose probabilità di allacciare nuove amicizie, quindi una giornata molto positiva. E Scorpione, non sbilanciatevi con inutili promesse nei rapporti di lavoro. Sagittario, sul piano sentimentale il fascino giocherà a vostro favore. Capricorno, valutate con estrema accortezza certe situazioni e la loro, soprattutto il loro svolgimento. Acquario, siate più generosi nei giudizi verso il prossimo. E Pesci, a parte piccole noie, il sorriso oggi spunterà facilmente. E concludo qui con l'oroscopo del 15 di settembre, appuntamento a domani e a voi una buona giornata.

0: Laura Pausini con Tra te il mare, la title track che appunto dava il titolo all'album Tra te il mare, pubblicato il 15 settembre del 2000. Il singolo che abbiamo ascoltato, per la precisione, era stato scritto, la musica e il testo, da Biagio Antonacci, appunto interpretato poi nel suo nuovo album del 2000, allora quindi 26 anni fa, di Laura Pausini. Prima di lasciare il spazio alle Badole, vi do ancora qualche curiosità legata alla data di oggi. Nel 2006 ci lasciava anche la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. Poi numerosi sono i compleanni, da Cristina Chiabotto, nata nel 1986, 40 anni per lei, Giuseppe Cruciani, 60 anni invece, nato nel 66, e poi 42 anni invece per il principe Henry Windsor, appunto il fratello di William, principe e duca di Sussex, che ha rinunciato ai benefici ma anche ai doveri della corona insieme alla moglie Meghan, e da poco sono tornati a vivere sul territorio inglese, rimanendo comunque distanti dalla famiglia per quanto riguarda almeno le questioni appunto di dovere legati alla famiglia reale. Questo è tutto per la giornata di oggi, sono le 10.08 e quindi è tempo delle Badole. La giornata continua in loro compagnia, in compagnia di Radio Piemonte Sound, amica radio. Noi appuntamento come sempre domattina dalle 7 per le notizie, l'informazione a carattere locale e molto altro.
1: Radio Piemonte Sound e amica radio presentano le Badole online.
2: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
3: Quanto tempo ci vuole per dimenticare davvero un ex?
2: Oh, Santa Maria dei
4: Questo
2: poveri.
4: È un domandone, ci vuole Mike Buongiorno qua.
3: Magari, hai capito, invece no. Ci è arrivato Geopop, che è questo portale oramai che sta diventando viralissimo, non solo su internet ma anche in televisione, e ci sono degli studi scientifici che hanno cercato di misurare l'intangibile, cioè quanto ci vuole a recuperare mentalmente la fine di una storia. Cosa hanno fatto? Hanno radunato 400 ragazzi, più o meno di età media dei 30 anni, che avevano concluso una relazione significativa da almeno 6 mesi.
2: Sì, quindi però, era già passata. Però se l'hanno fatta solo sui 30 anni non vale, abbi pazienza.
4: Vediamo se i trentenni ci possono dire qualcosa.
2: Pagina veloce, allora, social. E quando ne hai il doppio che non la giri così veloce.
4: Vabbè, raddoppia i tempi.
3: È come quando volete raddoppiare gli ingredienti in cucina, non funziona così.
2: Ti verrebbe da pensare quello. Tu intanto dici.
3: Allora, gli studi dimostrano che l'attaccamento decresce molto lentamente, tipo come una curva esponenziale. Servono circa 4 anni e 2 mesi per dimezzare il legame emotivo.
4: 4 anni e 2 mesi.
3: Solo per dimezzarlo. Perché ci vogliono fino a 8 anni per arrivare a un distacco completo simile a quello verso uno sconosciuto. 8 anni!
2: E tu,
3: capito?
2: Volevi ancora raddoppiare il
4: 8
2: tempo?
4: 8 anni per il distacco completo.
2: ma tu ti rendi conto che 8 più 8 fa 16?
4: Ma mica colpa mia! Lo dice Geopop!
3: Buttatevi nel fango, litigate, datevi di santa ragione! Ma sì!
2: L'ha detto lei!

0: un omaggio al grande e indimenticato Gino Paoli, Senza fine, la versione di Diodato.
1: Senza fine, tu trascini la nostra vita.

0: le badole online.
1: Adesso mi ricevo qualcosa che va da dietro.
2: No, qua bisogna sempre smontare tutto, uno cresce con dei miti.
3: Sono sei mesi che smontiamo qua per portare tutto.
2: Sì, hai ragione, in effetti sono abituato adesso a smontare le cose.
1: A smontare i miti, sì.
2: Cos'è Carmen da ridere?
1: No, adesso lo diciamo, prima parliamo dei Tokyo Hotel.
3: Sì, ok.
1: Sei preparato, Andrew?
3: No, perché avevo capito un'altra cosa, ma come al solito. Allora,

0: se ti metti la maglia da baseball ti fa come gonne, ti fa come vestito a te.
1: Certo.
0: Sai perché sono belle lunghe quelle?
1: Hai voglia, anche quella da basket effettivamente.
0: Uno dice, sai, non metto il pigiama, metto una sorta di
1: ma sì, metto la maglia,
0: una camicia da notte, ti fa una camicia da notte.
1: Sai che bella visione, guarda. Certo.
2: E poi puoi aggiungere un sandalo estivo fastback ultra confortevole.
1: Come
2: con
1: sarebbe?
2: Tomaia, ecco.
1: Il fastback cos'è? Quello che attacca e strappa?
2: Più o meno, sì, ma sai, però non puoi dire attacca e strappa, quindi usare dei termini
1: Certo. Che stanno un po' tornando, Io per esempio sono sempre stato un grande patito delle ciabatte comode, fondamentalmente. Sì. L'infradito non riesco a metterlo perché mi fa malissimo, ma proprio male tra le due dita.
0: Sì,
1: cioè, a un certo punto.
0: Vabbè, adesso non facciamola tanto lunga le tue dita.
1: La tipica ciabattina, se vuoi ti posso fare un'intera trasmissione sulla mia dita.
0: No, perché le ci basta. Voi. No,
2: stavo pensando.
0: Io ti vedo addirittura con la maglia da basket un po' più lunga, i patin nei piedi.
1: E posso andare a vedere i cantieri anche.
0: Tutto fermo.
1: Ma non lo so. Ovunque io passi la mattina per venire qua, c'è sempre una strada asfaltata da asfaltare, fondamentalmente. E quindi parto sempre prima e arrivo sempre dopo. Non so come mai.
0: Fai il giro.
1: Sì, faccio il giro da dietro. Mi piace vedere i prati e le mucche.
2: Ah, faccio il giro da dietro. Fantastico. Cioè.

0: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nauseada ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Il nuovo sistema di voto è proporzionale puro, ma prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato, in forma laica, della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Incessante anche ieri l'omaggio di tanti cittadini, militanti del mondo radicale ed esponenti politici alla Camera Ardente, al termine della quale si è svolta una veglia civile organizzata da Più Europa. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura sparato da un'arma d'aria compressa tipo software mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte. Un buon martedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino al chilometro 12.0 tra Venaria e Borgaro in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: le notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle Badole Online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, ciao.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Parigi,
1: sì,
0: con questa nuova mise, e quindi se i calzini bianchi col sandalo li porta lui, poi chiaramente pantalone lungo che cade un po' sul piede, perché se voi pensate di indossare il calzino bianco, sandalo e magari un paio di pantaloni un po' corti tipo bermuda o diciamo pinocchietto per uomo, non funziona.
2: Sì.
0: Ma se mettete il pantalone lungo
1: sì, se mettete il
0: pinocchietto,
1: se mettete il pinocchietto fa un po' Oktoberfest,
2: diciamo che alla fine della fiera, se sei David Beckham, ti metti una M in testa, va bene. Se non sei David Beckham, se tu oggi ti metti il sandalino con il calzino, il caffè lo vai a prendere da solo.
1: Perché? Così
2: no, io non ci vengo.
1: Potresti sfoggiarmi.
2: Guardate
1: con chi vado a prendere il caffè, guardate.
2: Ecco.
1: Però no, vestito da bavarese, guarda che il bavarese c'ha il calzone corto.

0: zone.
1: Hai trovato ancora dei nomi particolari, vero Andrea?
2: Sì, ad esempio Narciso Culetto Flocco. Felice Evacuo Bisognin. Vito Maiale Brontolone. E poi Sasso Pirla e Giancarla Cazzin Mozzato.
1: Allora, tenere il cervello allenato ci protegge dall'Alzheimer, il cervello lo teniamo sempre abbastanza allenato, voi cercate di farlo con noi.
2: Tant'è che io sono già calato di riflessi, comunque.
3: Inizia a decomporti.
1: Cercate di tenerlo però, allenato, voi, noi, ecco, i nostri ascoltatori.
2: Tu parlavi iniziamo, teniamo, con questi plurali, scusate, che mi...
3: Da del, del noi a noi due, capisci? poveri no, noi.
1: Dai, lasciamo stare, non so come l'aggiustiamo.
3: La parte del meccanico.
2: No, ecco, anche qui questi plurali non so come li aggiustiamo, sempre riferita a noi, perché poi li aggiustiamo io e Jack.
3: Oppure si dà del noi maestatis, non lo so.
1: Ecco. Volta, facciamoci un caffè.

0: il significato delle canzoni che hanno fatto la storia della musica, a cura di Luisella Mellino.
1: Se c'è una canzone che sembra parlare direttamente al cuore, fragile e potente allo stesso tempo, è Love is a Losing Game di Amy Winehouse, dall'album Back to Back del 2007. Amy la scrive da sola, trasformando la fine di una relazione in una confessione universale. L'amore a volte è un gioco in cui si perde sempre. Il brano è sorprendentemente minimale, piano, contrabbasso, percussioni delicate lasciano spazio alla voce intensa di Amy, che trasmette dolore, malinconia, consapevolezza. Lo stile richiama il soul classico degli anni 60, ma con un tocco moderno che lo rende unico e senza tempo. Love is a Losing Game è considerata una delle canzoni più intime e profonde di Amy Winehouse, uno dei momenti più poetici della sua carriera. Un brano che trasforma la fragilità in bellezza e che ci ricorda ancora oggi quanto la sua voce possa toccare direttamente l'anima di chi ascolta.

0: arrivano le nostre badole, le inimitabili badole online di Radio Piemonte Sound. Questo è proprio l'appuntamento per riascoltare il meglio. Cosa fa Diano Marina? Multe fino a 500 euro per chi si presenta in centro a torso nudo o solo in costume.
1: Ma sì, perché?
0: Beh, Liguria la ciabattata va tantissimo.
1: Andare mezzo nudo, sedersi al bar e prendere un caffè in centro.
0: Non è bello.
1: Forse è anche tanto.
0: Con quelle panze pelose che sudano. Vi ho dato l'immagine. Vi ho reso conto dell'immagine.
1: No.
0: Quello è purtroppo.
1: Ha chiamato la nostra fedelissima Olga, ha detto sto andando in spiaggia, sono ad Arma di Taggia, volevo sapere se dalla mia parte fanno la multa, perché ha detto ho un copricostume retato, gli ho detto stai attenta perché lì c'è un vedo non vedo. Un po' di tempo fa, cara Olga, Arma di Taggia aveva deciso per una multa di 150 euro a chi faceva un po' il curvetto. Qualche anno fa a Taggia, scalzo a torso nudo, costava 150 euro.
2: Io me la vedo un po' retata.
0: Occhio alla ciabatta,
2: Voglio dire, anche tu un po' retata, cioè copriti, no?
0: Ci vorrebbe, non so,
1: c'è un vedo non vedo.
2: Guarda che il vedo non vedo, cioè è figo, molto figo.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48.

0: sans toi. Et moi j'appelle ça vita lenta.
1: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore se non.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Ben trovati da Lorenzo, signore e signori, siamo pronti per partire. Beh, oggi apriamo con un artista, con un poeta, con lui.

Con i classici, con le canzoni, con gli evergreen, i brani sempre verdi che durano, dureranno e chissà ancora per quanto. Grandissimo Lucio, oltretutto. Benvenuti, bentrovati, siete all'ascolto di Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli, con il nostro staff, pronti anche oggi per portarvi nel mondo della sola musica italiana dagli anni 70 ad oggi. E vi ricordo le nostre coordinate principali, l'indirizzo mail è Lorenzo @

0: vuoi sapere i tuoi limiti? Ascolta questo brano di Ivan Graziani che è fantastico, stratosferico, 1984, una di quelle perle secondo me che rare, che purtroppo aggiungo io veramente, girando a destra e a sinistra difficilmente sento questa canzone di Ivan Graziani, ma secondo me merita sempre una riproposta ogni tanto.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
5: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
4: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
5: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
4: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
6: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inter e Roma vincono e restano in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Como, che appaia al terzo posto la Lazio. Nessuna sorpresa negli ultimi tre incontri della quarta di Serie A. A San Siro con l'Udinese l'Inter rimonta dallo 0-2, reti di Abancua e Kellenkamp, al 5-3 finale con i gol di Carlos Augusto, Barella, Turam, Pio Esposito e Bonny, prima dell'ultima rete del friulano Veje. Ancora qualche incertezza di troppo del portiere nerazzurro Martinez, il chiaroscuro del match secondo Christian Chi.
1: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco, e alla fine quello che conta sono sempre i tre punti e grazie a Dio abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
0: La Roma passa a Torino con una gara gestita in sicurezza, il solito Malen nel primo tempo e Pisilli nella ripresa firmano il 2-0 per i giallorossi. Intensa ma sterile la gara dei Granata, l'analisi di Giampiero Gasperini.
2: Il secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile, abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto, abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
0: Nella prima in campionato davanti al pubblico amico il Como non sbaglia e supera 2-1 il Parma con i gol di Jacobo Ramon e Caichi, in pieno recupero la rete emiliana di Romero. Fabregas soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi emozioni Champions.
3: Una partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
0: E stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia torna in campo stasera nel quarto incontro della prima fase. A Modena la squadra di De Giorgi affronta alle 21 la Repubblica Ceca. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Due gare importanti per la classifica che determinerà gli accoppiamenti degli ottavi. Il libero azzurro Fabio Balaso.
4: Sappiamo di essere una squadra forte, però dobbiamo essere concentrati su noi stessi e ogni partita ci può dare uno spunto in più per migliorare, per crescere, per mettere quel mattoncino in più, perché naturalmente adesso il livello si alzerà, è inevitabile e dovremo essere pronti.
0: Tennis, Jannik Sinner è tornato in campo, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Il rientro agonistico è fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Prossime news tra mezz'ora.
6: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
7: Ci piace ricordare con i suoi saluti un bel personaggio dello sport con un grande cuore, Michele Scarponi.
8: Ciao, sono Scarponi Michele, un saluto a tutta la radio Piemonte.

all'interno di Pianeta Italia, una bellissima canzone secondo me da dedicare quindi al vostro lui o alla vostra lei, fatelo se non lo avete già fatto, perché siete abbastanza avanti in queste cose, in queste bellissime dediche d'amore che si fanno al proprio lui o alla propria lei.

0: piccola pausa e torniamo tra poco con Pianeta Italia, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
1: Grandi novità a Cuneo, lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno compiendo perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine della DDA Capitolina in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Le perquisizioni riguardano anche Luigi Bisignani.
2: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, annunciato il presidente Nauseda, parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Doppio attacco contro due stazioni di servizio a Kiev. 8 feriti.
3: È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
2: È stato depositato questa mattina, quanto apprende l'ADN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex articolo 700 CPC, un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro. La carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Sigfrido Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
3: È stata prorogata fino alle 14:30 di oggi la chiusura di due spazi aerei dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Lo rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, precisando che i settori chiusi sono il B3 e il C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14:30. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
2: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Non ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
2: Me ne occuperò dopo l'estate.
1: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
2: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
1: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
2: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
5: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

1991, perché ne abbiamo suonate tante di Enrico Ruggeri, ma questa mancava, bellissima ragazzi, questa è fantastica, fantastica. E album del 1991 di Enrico Ruggeri, si intitola Peter Pan. Nella copertina vengono usate esclusivamente varie sfumature di verde e si vede il volto di Ruggeri tagliato a metà, sullo sfondo una chiesa gotica. Naturalmente finora è l'album più venduto del cantante, con, pensate, ben 4 dischi di platino. Un lavoro che conteneva 11 tracce e il brano più famoso di punta di tutto il lavoro.

0: macchina del tempo, che non so ancora in base a cosa seleziona le canzoni, ma soprattutto gli anni. Abbiamo fatto un salto indietro di qualche anno con Negramaro, ora Ti canto il mare, per quanto riguarda la musica, secondo me, degli ultimi anni, che si farà sicuramente ricordare domani.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
5: Investi in radio.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
7: La Radio Rende.
6: Hai già visitato le nostre pagine social?
8: No!
6: Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.

0: Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO. Un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Trump si era detto aperto al confronto. E cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con forza, avverte Riyadh dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché dice in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14:30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Colombo, probabilmente molti di voi si aspettavano di ascoltarsi, di ascoltare Maracaibo, ma era molto interessante farvi sentire anche questo, secondo me, dal 1985, brano Rimini, sempre lei, grandissimo.

La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata di ingresso libero con la Vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

con la nostra musica italiana sempre all'interno di Pianeta Italia. Vi ricordo ovviamente i nostri contatti, che sono lorenzo@radiopianeta.it. No, tra parentesi, no, li ricordo perché non li avevo ancora ricordati, ragazzi, per favore. E Lorenzo Bartoli, Pianeta Italia Radio, la nostra pagina Facebook ufficiale.

andare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D, Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. In particolare, i PM della DDA di Roma contesterebbero a Masi, Maiolini e Bisignani la diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio SPA, società quotata.
2: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
3: È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato una salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
2: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni. Poco prima del voto finale i senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
3: Perturbazione atlantica in arrivo tra domani e giovedì al centro-nord, con piogge e calo termico in seguito anche verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo però il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota proveniente dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud.
2: La UEFA ha reso note le prossime sedi delle principali competizioni europee, a partire dalla Champions League, che nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera, e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena di Budapest designata per l'anno successivo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella
2: giornata. Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
0: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa.

0: Mina all'interno di Pianeta Italia, questa è la musica secondo me di oggi, secondo noi, ma soprattutto secondo voi, perché in base all'uscita del disco ce l'avete richiesta, ce l'avete selezionata, è un brano che vi piace, vi è piaciuto e sicuramente si farà ricordare domani.
1: Radio Piemonte Sound.
2: Sono Dito nella Piaga. Ciao.

0: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
1: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
0: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
1: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri

0: a Dronero. Info 380 317 5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi. Insieme.

viene suonata, cioè quando ascolti magari radio che ti danno la possibilità di sentire della musica italiana un po' datata, ecco, di Marco Ferradini quasi sempre c'è solo Teorema, grandissimo pezzo, però purtroppo nella sua discografia, anzi per fortuna, ce ne sono tante altre belle che meritano veramente, come questa secondo me dal titolo Lupo Solitario DJ 1900.

dal 1982, Alice con l'album Azimuth e il brano che abbiamo ascoltato omonimo, appunto. Disco di Alice pubblicato nell'82, l'album conferma la grandissima abilità e l'espressività stilistica di Alice in qualità di musicista e autrice, oltre che di cantante. Ricordiamo tra i grandi successi di quest'album Messaggio, che in estate anticipò l'album con risultati straordinari, e anche Chanson et Égocentrique che portano la firma del maestro Franco Battiato. Chanson et Égocentrique, secondo singolo estratto, è praticamente un duetto tra Battiato e Alice e venne spesso proposta dal vivo oltre che su disco. Tra le sue canzoni più originali e riuscite, A cosa pensano fu estratto come singolo per il mercato europeo e conobbe una discreta notorietà anche in Svizzera e in Germania, dove Alice tornò a esibirsi con successo in un secondo tour internazionale che ne consolidò la popolarità. Abbiamo parlato quindi di 1982, abbiamo parlato di Alice e Azimuth.

che si faranno ricordare domani all'interno di Pianeta Italia. E tra le tante proposte mi piace sempre ricordare questa del 2011, Noemi con Fiorella Mannoia, In l'amore si odia.

0: Cioè, allora, sigaretta.
1: Cosa facciamo? Stiamo qui tutta la notte, io gli chiedo la sigaretta a te e te che mi dici che è l'ultima.
0: Cosa vuoi che mi uccida? Cosa vuoi, il mare?
1: Perché sei una roba brutta, eh.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
2: Siamo alla cronaca. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa sarà sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane, lo ricordiamo, si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
3: È stato depositato questa mattina, a quanto apprende la DN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro, la carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento. Sono questi i principali punti che il Collegio di Avvocati che rappresenta Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
2: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere. In corso l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
3: E ora gli esteri. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Donald Trump e mantiene contatti con Washington in merito.
2: Lo sport si chiude con una dura sconfitta. La candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della segna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: 50 anni insieme, Radio Piemonte Sound.
3: Questa è il Parade Story New Hit, l'appuntamento che oltre a tutta la musica più bella di oggi vi fa rivivere anche le emozioni del passato. Trasportiamo la radio indietro nel tempo, ma siamo nel 2026, stiamo con i piedi per terra. Però attenzione, si sale a bordo della nostra time machine virtuale, siamo prontissimi per schiacciare il tasto giusto e andiamo a vedere dove andremo a finire oggi nel tempo con la nostra musica.

un album di successo, Something Going On, prodotto da Phil Collins, il cui singolo trainante che ci siamo appena ascoltati, I Know There's Something Going On, so che qualcosa sta succedendo, scritto da Russ Ballard, scalò le classifiche di mezzo mondo, Italia inclusa, e restò il lavoro di maggior successo di una componente solista degli ABBA. Disco che fa da apripista per quanto riguarda il nostro viaggio nella storia della musica di oggi, la nostra hit story che si apre con la posizione numero 20 occupata per l'appunto da Frida, 19 per Golden Earring con Twilight Zone, siamo alla posizione numero 18 invece occupata

8 nella nostra Hit Parade Story di oggi, 17 invece per i Duran Duran. È l'anno il 1982, quindi un anno prima. Noi ci stiamo occupando dei singoli più importanti negli Stati Uniti d'America dell'intero 1983, ma nel 1982 Duran Duran pubblicano Rio, straordinario 33 giri che includeva anche My Own Way, poi c'era Save a Prayer, c'era New Religion e poi ricordo una super hit che è esattamente quella che troviamo in classifica in questo preciso istante. Il 17esimo singolo più venduto in America dell'intero 1983 vede protagonisti per l'appunto Simon Le Bon e soci con la mitica Hungry Like the Wolf.

0: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Tutte le novità discografiche.

0: siamo arrivati al momento delle news.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
3: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
4: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
2: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi di sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nauseda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina proseguono anche sui siti energetici. A Kiev colpite 2 stazioni di servizio, si contano morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara.
2: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Sfatte Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump si era detto aperto al confronto. Intanto cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con fermezza, avverte Riyadh, dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Prese di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa. È quanto contestano i PM della DDA di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della Di Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani, collaboratore del quotidiano Il Tempo, nell'indagine che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo della capitale ad una serie di perquisizioni scattate questa mattina. I 3 risultano indagati per manipolazione del mercato. L'obiettivo degli investigatori è verificare se dietro la lunga offensiva contro Lotito, alimentata attraverso social network e mezzi di informazioni, ci sia stata una regia unitaria. Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Calcio in chiusura, archiviata la quarta giornata, la Serie A è proiettata all'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Sabato il match di cartello Roma-Inter, sfida tra le due capolista a punteggio pieno. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Due al comando a punteggio pieno, altre due a inseguire. Il vertice della classifica, nell'evidente precarietà di un bilancio dopo sole quattro giornate, racconta di un campionato con due squadre che si stagliano su tutte. L'Inter viaggia a pieno ritmo in attacco, tra Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny trova sempre la via della rete, miglior attacco con 13 gol. Da registrare la difesa, 6 gol subiti e soprattutto qualche incertezza di troppo di Martinez tra i pali. Sabato il primo match verità, la sfida diretta in casa della Roma. I giallorossi marciano spediti nel segno della premiata ditta di Bala Malen, uomo assist e bomber infallibile, e nella rosa allargata dal mercato la scoperta di una pedina difensiva ad hoc come Balerdi. Alle spalle del duo di testa vola il Como di Fabregas, una conferma, e c'è la Lazio che Gattuso sta guidando oltre le previsioni, mentre continua la protesta dei tifosi contro la società.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

Scorreva il 12 maggio dell'anno 2017 quando usciva il primo album in studio di Harry Styles, che si chiamava esattamente come lui, Harry Styles per l'appunto. In pieno stile Britpop, pop rock e soft rock, sarà il 18° disco più venduto dell'intero anno 2017 in Italia. Se è vero, come vi ho appena detto, che l'album è uscito il 12 maggio 2017, il primo singolo anticipava l'album. È uscito nelle radio il 7 aprile 2017. Si intitola Sign of the Time e noi ce lo riascoltiamo in questo istante.

0: È tempo di lasciare spazio ai consueti aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
3: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio SPA, società quotata, e quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
4: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
3: Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto della Silva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione e misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi.
4: E ora gli esteri. Gli Stati Uniti dispongono di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. L'America, si legge nel comunicato, dispone di capacità che possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La replica della Russia non si è fatta attendere. Mosca infatti ribadisce con fermezza di contare su un ampio consenso internazionale affinché si continui a lavorare alla completa demilitarizzazione dello spazio.
3: Il comitato esecutivo della UEFA, riunito oggi a Salonicco, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno diverse finali UEFA dal 2028 al 2029. Il Camp Nou di Barcellona ha superato la concorrenza di Wembley per il 2029, designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e nel 2021, assegnati invece a Nairobi e a Monaco di Baviera.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
2: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
3: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via...

Cucci, siete posizione numero 15 nella Hit Parade Story di oggi, quella che vede protagonisti i 20 singoli più importanti in America dell'intero anno 1983 per Donna Summer con She Works Hard for the Money. Beh, Donna è stata anche la prima cantante a raggiungere diversi record, lei fu la prima artista a fissare 3 doppi album consecutivi alla numero 1 della Billboard, riuscì inoltre a fissare 4 singoli alla numero 1 in un solo anno. La sua produzione è tuttora acclamata dalla critica dato il grande successo della sua musica ed è una delle poche cantanti disco rivalutate dalla critica rock attuale. Il compositore e produttore Giorgio Moroder ha descritto il lavoro svolto con la Summer come l'inizio della musica elettronica. Grandissima, ce la siamo riascoltata con She Works Hard for the Money. 14 invece nella Hit Parade Story di oggi per Sergio Mendes con Never Gonna Let You Go. Un passo più in su invece alla posizione numero 13 arrivano loro, i Dexy Midnight Runners.

Runners qui all'interno di Parade Story, posizione numero 13 per quanto riguarda il nostro viaggio nella storia della musica di oggi, che procede un passo più in su con Eddie Rabbit, 12° con You and I, mentre l'11° singolo più importante negli Stati Uniti d'America dell'intero anno 1983, attenzione battaglione, perché tra poco saremo in top 10, però dicevamo posizione numero 11 per Culture Club e Do You Really Want to Hurt Me.

0: Come sempre i nostri pomeriggi si colorano delle hit più belle, le classifiche del passato, ma anche qualche disco del presente che va a impreziosire la nostra playlist già particolarmente ghiotta e gustosa. Ma ora ci mettiamo in pausa per qualche istante, ci sono le news e poi subito dopo si riparte di slancio. Radio Piemonte Sound, vietato cambiare radio.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia, da dove presume sia partito il velivolo. Ad alzare la tensione tra il Cremlino e il blocco Europa-NATO, anche l'incidente è avvenuto al largo della Danimarca, in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Parallelamente le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che stamani avrebbe causato interruzione alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz e dice no ad alcun dialogo con la controparte finché le condizioni iraniane non saranno soddisfatte. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. L'esercito americano intanto, in un'informativa obbligatoria al congresso, ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, due terzi dei quali in munizioni, determinandone oggi una carenza. Ora in Italia, con 113 voti a favore, 71 contrari e due astensioni, il Senato ha dato il suo via libera alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, secondo cui il testo garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, è perché reintroduce le preferenze. Accese invece le proteste delle opposizioni, cartelli in aula con la scritta no alla legge truffa. Le accuse sono di aver introdotto un premierato mascherato, un premio di maggioranza troppo ampio con attribuzione di ben 70 deputati e 35 senatori in più, e di un spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. La perdurante attività eruttiva dell'Etna, riavviatasi ieri mattina, induce una nuova proroga dello stop al traffico aereo sullo scalo di Catania. La precedente chiusura fissata per le 14.30 è stata spostata alle 22. Forti disagi per i passeggeri dirottati su altri aeroporti siciliani e costretti a costosi transfer o noleggi auto. Calci infine, con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirolo elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: La macchina del tempo virtuale di Radio Piemonte Sound ci porta ora al lontano 8 marzo 2019, laddove davamo addio all'attore comico siciliano Pino Caruso. Lui scompariva all'età di 84 anni. Nello stesso periodo il secondo singolo più venduto in Italia era I tuoi particolari, ultimo.

0: ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente. Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

per non disturbare, ma vi regala praticamente tutta la musica più bella di tutti i tempi. Questa è Hit Parade Story, in questo caso ripartiti assolutamente di slancio, già in top 10 nella seconda parte del nostro viaggio nella storia della musica, con la posizione numero 10 Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart, paladini della musica synth pop anni 80, Sweet Dreams Are Made of This. Questo era il disco che abbiamo trovato alla posizione numero 10. Si sale di un gradino ormai, dritti sparati verso la numero 1, e non ci ferma più nessuno. Il nono singolo più importante negli Stati Uniti d'America dell'intero anno 1983, è tutto da ballare, ci fa scatenare, più che altro anche saltare. Michael Cimbello, direttamente da Flashdance, e chi se lo scorda questo film? Maniac.

col Sembello e da quest'ultimo interpretata inclusa nell'album Bossa Nova Hotel di Sembello del 1983. Ricordavamo che era inclusa nel film Flashdance, esattamente come la colonna sonora portante interpretata da Aaron Kerr, che molti di voi probabilmente ricorderanno, esattamente come questa Maniac. Sto parlando di Flashdance, What a Feeling. Dai che si continua, amici. Dicevamo top 10 ormai nella rosa delle canzoni più importanti, nelle posizioni più calde, come si diceva all'epoca quando si parlava di classifiche negli anni 80. 1983, 20 singoli più importanti con la bandiera a stelle e strisce, quindi classifica americana. Raggiungiamo la posizione numero 8 per segnalarvi Patty Austin con Baby Come To Me, mentre un passo più in su un duo assolutamente fantastico, Daryl Hall e John Oates, questa è Minator. Ve la ricordate? No? E allora alzate il volume della radio, ci penso io.

0: Il nostro viaggio si ferma per qualche minuto. Linea alle news.
1: Sono le 16:02.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
3: Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laika, di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
4: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Il testo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre ad una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'astensione del voto fuorisede ai caregiver.
3: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
4: Il ministro degli esteri dell'Oman ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio sugli ultimi sviluppi regionali e sugli sforzi per una de-escalation tra Stati Uniti ed Iran. I due hanno inoltre discusso del mantenimento degli sforzi diplomatici per risolvere le questioni in sospeso. L'esercito americano ha intanto distrutto ieri due piccole imbarcazioni iraniane che erano la caccia di un drone della marina statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz.
3: Siamo allo sport con la pallavolo. Oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Panini di Modena. Giovedì 17 settembre gli azzurri incontreranno gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora. Drive it, put your...

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Hit Parade Storie New Hit, sempre con Mirko Bencivenni. Le hit del passato e le hit del presente in un perfetto mix.
1: New Hit, le più nuove del momento.

Back in Time, indietro nel tempo, qui su Radio Piemonte Sound. Il 22 febbraio dell'anno 2018 dicevamo addio al documentarista ferrarese classe 1930 Folco Quilici, morto in mattinata all'ospedale di Orvieto a causa di una polmonite. Una figura di intellettuale moderno che ha saputo dare alle immagini il senso profondo della narrazione del nostro pianeta, questo disse il capo dello Stato Sergio Mattarella. In quello stesso periodo il singolo più venduto in Italia era Una vita in vacanza, lo Stato sociale.

0: Radio Piemonte Sound ti regala anche oggi la Hit Parade Story e New Hit, le classifiche dei vostri ricordi più belli in musica e chiaramente anche le novità discografiche da scoprire ed ascoltare insieme.
1: New Hit, le ultime uscite discografiche.
2: Ciao, sono Ligabue con voi su Radio Piemonte Sound.

0: Furia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon, l'altra faccia della luna e della musica, a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One, non puoi mancare.
1: Tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste dell'opposizione in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio: tegola sull'Inter. Calhanoglu salta la sfida al vertice con la Roma, in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio Ossola per segnalare che si viaggia a senso unico alternato per lavori sulla provinciale 40 in corrispondenza del comune di Stresa. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Ho già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
3: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
2: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
3: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
2: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

attraverso il brano In mezzo al mondo di Biagio Antonacci, l'artista ci spiega come ogni giorno possiamo innamorarci della vita nonostante non siamo in grado di sapere cosa ci possa riservare nella quotidianità. La traccia è inclusa nell'album Dediche Manie, il 19esimo più venduto in Italia dell'intero anno 2017. State sempre ascoltando Hit Parade Story con Mirko. Buon ascolto.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata al Pied del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata di ingresso libero con la Vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla. In casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove. E chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
5: La radio rende.

0: Sono le 17.
1: Sempre con voi in questo pomeriggio colorato, dotato di tanta bella musica del presente e del passato, che mettiamo in pausa ora per qualche istante. Noi ci risentiamo tra poco.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
5: E a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice Meneghina ha chiesto alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. Il deragliamento del regionale Cremona a Milano, lo ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta infine la condanna in appello di RFI a una sanzione pecuniaria di 900.000 euro.
4: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
5: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
4: Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. E una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.net.
5: Lo sport: con il tennis, Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart. Questo è il disco che occupa la posizione numero 6 nella Hit Store di oggi. 5 invece, un passo più in su per il compianto The King of Pop, Michael Jackson, con questo brano molto bello in stile hard rock, con questo arrangiamento ritmico che lo contraddistingue, incluso nell'album Thriller, che è in assoluto il più venduto nella storia della musica di tutti i tempi, non solamente nella discografia del buon Jackson. Brano che lui aveva scritto assieme a Quincy Jones, una canzone che ci fa veramente alzare a palla il volume della radio. Spesso io vi esorto nel compiere questo gesto, a maggior ragione proprio ora che stanno per arrivare prepotentemente le note di Michael Jackson. Beat It in Hit Parade Story.

Appuntamento ormai rampa di lancio proiettati verso la vetta, 4 per Man at Work con Down Under, 3 nella Hit Parade Story di oggi per Aaron Kara con Flashdance, What a Feeling. Eccola qui, l'avevamo nominata, è arrivata esattamente come nella casa del Grande Fratello. No, all'epoca negli anni 80 non c'erano ancora tanto i reality show, era ancora più l'epoca televisivamente parlando, che so, dei quiz alla Mike Buongiorno o dei varietà alla Pippo Baudo. Posizione numero 2 per Michael Jackson con Billie Jean, mentre in vetta troviamo The Police con Every Breath You Take dall'album Synchronicity. Poi si scioglievano ufficialmente, quindi questo è stato l'ultimo album che hanno realizzato assieme Sting, Stewart Copeland ed Andy Summers, e poi di lì in avanti il buon Sting ha intrapreso una brillante carriera da solista. The Police, Every Breath You Take, number one.

Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, puntata di oggi, laddove abbiamo preso in considerazione, abbiamo riportato alla luce i 20 singoli più importanti negli Stati Uniti d'America dell'intero anno 1983. The Police, Every Breath You Take, number one, numero uno, e qui arrivano anche i miei saluti da Mirko Bencivenni. È tutto, baci e abbracci, se siete stati bene passate parola, e mi congedo da voi con il mio ciao.

0: Meetup Mondo V by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenze.

0: prudenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489. Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.
1: Ciao Piemonte Sound, da Irene Grandi.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. È già iniziato il conto alla rovescia per la sfida diretta tra le capolista della Serie A. Sabato alle 18 il faccia a faccia nella capitale tra Roma e Inter, appaiate al comando a punteggio pieno. Non sarà della partita Hakan Çalhanoğlu. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamattina ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Le condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, comunica il club. Da valutare anche le condizioni di Stones, anch'egli alle prese con un problema muscolare. Nella Roma dovrebbero tornare a disposizione Ndicka e Wesley a riposo precauzionale ieri a Torino. Si completano intanto stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. E siamo alla vigilia del primo turno d'Europa League. Il cammino del Milan parte domani da San Siro col Benfica. Giovedì la Juventus ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Pallavolo, quarto impegno per l'Italia nella prima fase degli europei maschili. Percorso netto finora 3 vittorie su 3 e pass per gli ottavi in anticipo. Gli azzurri affrontano a Modena la Repubblica Ceca. Il via alle 21. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Saranno due match fondamentali per la classifica del gruppo, sottolinea lo schiacciatore azzurro Francesco Sani.
2: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibili. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora, e sicuramente mi aspetto due partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
1: Alle spalle gli US Open, il circuito maschile del tennis si trasferisce in Cina con i tornei di Hangzhou e Chengdu che scattano la prossima settimana. Nel torneo di Pechino al via il 30 settembre è previsto il rientro agonistico di Jannik Sinner, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dal 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Dopo l'estate di grandi successi per la nostra atletica, con la pioggia di medaglie agli europei di Birmingham, le vittorie degli azzurri nelle finali di Diamond League e negli Ultimate Championship, la stagione si chiude con una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali 2029 o 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
4: Ciao, sono Samuele Manfredi. Se anche tu sei un pazzo fuori di testa in bicicletta, ascolta Radio Piemonte Sound.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A26 diramazione Stroppiana Santià, tra lo svincolo Vercelli Ovest e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultimo. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 3 nel comune di Saluggia in fascia oraria 6:30-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5
0: prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Un buon inizio di serata a tutti voi che siete all'ascolto. Martedì 15 settembre e anche oggi siamo pronti con un nuovo appuntamento di cosa succede in città. Oggi parliamo di Mondo V e in particolare dell'evento che la città ospiterà questo weekend. Stiamo parlando dell'Etape Mondo V by Tour de France. Tre giorni, dal 18 al 20 settembre, per pedalare, stare insieme, ascoltare musica, mangiare e vivere il ciclismo. Ma capiamo bene in che cosa consiste questo evento, di che cosa si tratta. Tanto per cominciare, siamo giunti alla seconda edizione dopo quella dell'anno scorso, del 2025, in cui da protagonista lo fa il grande ciclismo, come si può intuire chiaramente dal nome Etape by Tour de France. Infatti domenica 20 si terrà la gara agonistica, la Gran Fondo Alpi del Mare, ma è anche prevista la pedalata non agonistica alla portata di tutti. Si tratta poi di un appuntamento che dura, come abbiamo detto, tre giorni, tutti da scoprire e da vivere nella città di Mondo V, dove, tanto per cominciare, nel centro città ci sarà l'Expo, che accompagnerà la manifestazione con attività, incontri e iniziative dedicate al mondo della bicicletta, mentre il programma serale porterà sempre nel centro della città musica e spettacoli. Per darvi un'idea vi segnaliamo alcuni dei principali appuntamenti. Venerdì 18 si comincerà con la Music Run, ovvero una corsa che unisce movimento e musica e che porterà i partecipanti lungo un percorso nel centro della città, e poi la sera il concerto dei The Beat Circus Rock and Roll Beat Band. Anche sabato 19 il programma propone una serata di musica e di spettacoli con il Movie Festival, e infine, come abbiamo detto, la giornata di domenica sarà dedicata alla bicicletta, alla gara agonistica con la Gran Fondo Alpi del Mare e la pedalata non agonistica, dove potranno partecipare tutti. Si tratta dunque di tre giorni in programma questo weekend nella città di Mondo V, e tra poco sentiremo anche le parole di Flavio Borgna, uno degli organizzatori della manifestazione, in un'intervista a cura di Luisella Mellino. Ma prima spazio a una canzone.

0: Eccoci tornati con Cosa succede in città. Oggi parliamo dell'Étape Mondo V by Tour de France, una manifestazione dedicata al mondo del ciclismo in programma questo weekend a Mondo V. Vi ho dato un po' un quadro generale degli appuntamenti, degli eventi, le iniziative che sono previste per questo weekend. Sentiamo adesso le parole di Flavio Borgna, uno degli organizzatori della manifestazione, in un'intervista a cura di Luisella Mellino.
1: Con Flavio Borgna, uno degli organizzatori dell'Étape Mondo V, manca poco, adesso stiamo entrando veramente nell'ultima settimana, quella decisiva.
2: Sì, assolutamente, poi quando ci si avvicina ci si emoziona di più, si vedono e si cominciano a sentire un po' proprio l'emozione dell'arrivo. Ho visto che le previsioni del tempo sono belle, per cui questo mi conforta e sono sicuro che sarà un grande evento.
1: È un evento con tantissime cose, perché non si parla solo di ciclismo, ma c'è la music run e poi ci sono queste serate. Insomma, volete coinvolgere, come già stato fatto l'anno scorso, tutta la città?
2: Sì, ma come l'anno scorso abbiamo visto che la formula ha funzionato, per cui anche quest'anno riproponiamo la music run il venerdì sera, il sabato sera, il venerdì sera dopo la music run un concerto, un altro concerto sabato sera, insomma tutta un lungo weekend movimentato di sport e spettacolo.
1: Allora, per partecipare, chi fosse ancora lì e non si fosse ancora iscritto, che cosa deve fare?
2: Deve semplicemente andare sul sito Étape Série by Tour de France, Étape Mondo V, e può iscriversi, ancora abbiamo tempo fino all'ultimo minuto.
1: Ci sono. Quindi lo si può fare anche la domenica mattina?
2: Sì, domenica mattina è un po' tardi probabilmente domenica mattina, perché vedo che c'è un sacco di presenza, un sacco di gente. Ci sarà sicuramente l'effetto nuvola,
1: certo.
2: Quest'anno nuvola viola e gialla, passiamo in termine, con l'aggiunta del
1: giallo, che fa tanto Tour de France, ovviamente.
2: Assolutamente.
1: Però c'è anche la pedalata, quella non agonistica.
2: Sì, assolutamente, c'è una pedalata non agonistica di una sessantina di chilometri. Spero ci sia anche tanta partecipazione, perché quello che cerchiamo poi non è l'effetto agonistico di
1: certo.
2: Questi eventi, ma è l'effetto
1: certo.
2: Territorio, l'effetto piacere sportivo e l'effetto salute.
1: D'altro canto, insomma, la vostra associazione parla appunto di territorio anche nelle
2: eventi, persone e territorio è il nostro motto, quindi io invito tutti a venire domenica a Mondo V, ma non solo, anche venerdì sera, sabato, per chi non vuole correre in bici la domenica.
1: Étape Mondo V questo weekend, ricordiamo ancora le date.
2: A Mondo V il 20 settembre, domenica, partenza alle 9:30, il venerdì sera abbiamo la Music Run. E sabato tutti i ciclisti che verranno a prendere il loro parco car.
0: E queste erano le parole di Flavio Borgna, uno appunto degli organizzatori dell'Étape Mondo V by Tour de France. Vi ricordo ancora una volta le date: questo weekend a Mondo V, quindi dal 18 al 20 settembre, 3 giorni per pedalare, stare insieme, ascoltare musica, vivere la città nel segno della bicicletta. Noi proseguiamo questa serata insieme e diamo spazio alla musica che ci accompagna nel corso di tutte le giornate, che sarà la colonna sonora anche per questa sera, martedì 15 settembre. Bravo!

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37 e inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
6: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
7: C'erano i saldi anche su noleggialtomorose.com, sì. E tu hai pensato ti ho portato questa persona che si chiama Will ed è americano, perché so che tu hai sempre avuto un grande amore per gli States. Io parlerò un po' in inglese, certo. Gli dico dunque: Will, welcome. Finalmente incontro Luisella, perché io volevo fare questa cosa così, un po' di combinazione di matrimoni, sì. Come si dice?
8: La combinose è un'altra cosa.
9: Sono le 18.
10: News dall'Italia e dal mondo.
11: Buonasera dalla redazione.
12: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
11: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
12: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiana Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita.
11: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma del Viminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. Ira di Madrid che replica: è assurdo, inutile ed è una vergogna, significa minare lo spirito e la filosofia di ciò che significa definirsi un partner europeo. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea così il ministro degli esteri spagnolo, che decide di estendere fino all'8 di ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia.
12: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
11: Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e dunque una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire loro un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.net.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio. Radio Piemonte Sound presenta.
1: Gli anni passano e noi di Radio Piemonte Sound abbiamo deciso di festeggiare insieme le canzoni che compiono gli anni tondi.
2: Tanti decenni in un sacco.

0: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Etap Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
3: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo.

0: cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
0: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.

0: tra una canzone che compie gli anni e l'altra, spazio all'attualità con le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa, e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici, nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale, la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche, e anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della protomoteca del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi, tra i vertici Rai e la redazione di Report, era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La federazione internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brera verso Piacenza e tra Sito e Brera in direzione Aosta. Sulla A26 diramazione Stroppiana Santià invitiamo ancora la prudenza per un incidente tra Vercelli Ovest e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultimo. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: solo viaggio. Le canzoni che quest'anno compiono 30 anni.
1: Nel 1996 Enrico Ruggeri ci ha regalato una canzone monumentale, Il momento della verità. Questo brano fa parte di Fango e stelle, un vero e proprio concept album in cui Enrico Ruggeri esplora le mille sfaccettature dell'animo umano. Ma la forza di questa canzone sta tutta nel testo, scritto a quattro mani con il suo storico chitarrista e collaboratore Luigi Schiavone. Ruggeri qui non fa sconti a nessuno, racconta con una lucidità disarmante quella sensazione di quando si finisce per terra e improvvisamente ti guardi intorno e vedi che la gente che avevi vicino sparisce. È un brano che parla di solitudine, sì, ma soprattutto di riscatto e di forza interiore. Diventa un invito a cercare l'energia dentro se stessi quando il mondo fuori sembra girarsi dall'altra parte. Musicalmente un pezzo potente dove il rock incontra la canzone d'autore più profonda, impreziosito dai ricami di chitarra di Schiavone che sottolineano ogni

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un finta giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Abbiamo rinnovato il nostro sito nella sua veste grafica. Abbiamo aggiunto nuovi contenuti e tanto altro ancora. Connettiti con la radio della

il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati e pericolosi per tutta l'Europa.
3: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
2: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo 2 giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
3: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di 2 spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
2: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in 2 set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in 2 set dopo 1 ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: I saluti dei VIP.
5: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.

0: Étape Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Un saluto dai VIP.
16: Allora, io ho diverse abitudini, cari amici, sono Rocco Tanica, un componente degli Elio e le Storie Tese. Alcune abitudini buone, altre meno buone. La migliore, senz'altro, quella di ascoltare Radio Piemonte Sound, e questo guai a chi me lo tocca.

0: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente. Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Immagina di...

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Dal Senato via libera alla legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
2: L'economia.
1: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90. Ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre $100 al barile. Immediate anche le ricadute alle pompe di benzina. Dalle odierne rilevazioni ministeriali verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime due settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM è anche il caso dell'ex Ilva, dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, coi rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerretto d'Esi non si tocca, l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati i mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare, l'auto resta infatti il mezzo di trasporto principale anche per percorsi molto brevi, e quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Audimob di Isford sulle prospettive della mobilità degli italiani. L'utilizzo dell'auto arriva a sfiorare il 75% nei piccoli comuni e il 65% al sud, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Sentiamo.
3: Dopo 20 anni dalla prima serie, la BCE ha deciso di rinnovare le banconote per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate e anche completamente rinnovate nella grafica, e per farlo ha scelto di coinvolgere tutti i cittadini europei attraverso un sondaggio online. I cittadini possono scegliere tra due temi grafici: cultura europea e fiumi e uccelli. I nuovi biglietti saranno dotati delle più avanzate caratteristiche anticontraffazione, con un'attenzione particolare all'accessibilità. Dimensioni, colori, contrasti, elementi tattili e disposizione della grafica serviranno a rendere ancora più semplice distinguere i diversi tagli. E poi saranno sempre più green grazie alla maggiore resistenza dei materiali e all'utilizzo di materie prime rinnovabili provenienti da fonti sostenibili. Così sarà più facile lo smaltimento dei biglietti usurati. Sicurezza, accessibilità, sostenibilità e nuovo design sono i principali elementi del progetto per le future banconote europee. Per esprimere una preferenza c'è tempo fino al 21 settembre. Il sondaggio è aperto e gratuito ed è disponibile sul sito della Banca Centrale Europea e su quello della Banca d'Italia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, diramazione per Moncalieri, dove per un veicolo in fiamme si rallenta tra l'innesto con la A6 e lo svincolo San Paolo verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Biandrate Vicolungo e Novara in direzione Milano. Vi anticipiamo infine che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: voluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Duccio Forzano, regista.
2: Un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Poi tra l'altro a me il Piemonte piace molto, sono spesso a Torino, quindi Torino e Cuneo sono due città che io amo.
3: Radio Piemonte Sound, sono Francesco Baccini, non già della Manopola, rimanete qua, ciao.
4: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu,

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

ragazzi. Quanto è bello il microfono di Peppino, la sedge Pep. Vorrei cantare Nessuno.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Clementino, Svalutation, un omaggio a Adriano Celentano.

0: sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37 e inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook. Radio Piemonte Sound.
4: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Siete le sorelle Owens?
16: Sì, se amiamo qualcuno muore.
15: Ma dai!
17: A settembre
16: siamo streghe.
17: Ritorna la magia.
16: E siamo maledette.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
17: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
20: Un saluto VIP, un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
21: Un abbraccio, un saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao.
22: Da.
21: Giusto, rifacciamo. Scusate.
22: Da.
21: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
23: Ciao, Nie.
24: Me lo fai anche come Mara.
21: Un abbraccio, un saluto da Mara Veniere de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
24: Quanto sei simpatica.
21: Grazie.

0: minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
2: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni. Posizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
1: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi si ricorse alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza, che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Non sono incidenti ma tentativi calcolati da parte della Russia di indebolire la nostra determinazione a fianco dell'Ucraina, le parole dell'alta commissaria europea Callas, rivendicando anche la strada delle nuove sanzioni contro Mosca. Diverse le segnalazioni sospette nelle ultime ore. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo dopo che una fregata di Mosca ha lanciato razzi di segnalazione verso un elicottero danese. Faceva manovre provocatorie, spiega il Cremlino. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Il ministro della difesa Crosetto sottolinea il valore dell'operazione e il nostro ruolo nell'alleanza.
3: Ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito a un intervento importante sul fianco est, come già un mese fa sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia. La presenza degli aerei italiani qua è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'alleanza atlantica e cosa significa la parola alleati.
1: E tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato oggi altri droni sullo stretto di Hormuz. L'esercito americano intanto in un'informativa obbligatoria al Congresso ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, 2/3 dei quali in munizioni, determinandone tra l'altro oggi una carenza. E si segnala altro fuoco incrociato nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli Houthi filo iraniani che hanno preso controllo dell'area di accesso sul Mar Rosso. Ora parliamo della morte di Emma Bonino. Oggi funerali di Stato, laici a Roma dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultimo addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra, per quest'ultimo anche un'amica.
5: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
4: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxischermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia a Bra.
1: Infine lo sport, mentre è già scattato il conto alla rovescia per la sfida al vertice della Serie A sabato, Roma-Inter senza Çalhanoğlu infortunato, si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente di Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. E agli europei maschili di pallavolo torna in campo l'Italia, centrato in anticipo il passaggio del turno con 3 vittorie su 3. Gli azzurri affrontano alle 21 a Modena la Repubblica Ceca nel penultimo incontro del girone, che si chiuderà giovedì contro la Slovenia. Sono partite decisive per la classifica del gruppo, che condizionerà il percorso nella fase successiva. Lo schiacciatore Francesco Sani:
6: per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora, e sicuramente mi aspetto due partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
7: Muoversi in Piemonte. Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera, per lavori sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Infine vi anticipiamo che, sempre per lavori, il traforo del Fréjus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Étape Mondovì by Tour de France, 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Iscriviti alla competitiva o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara. Il costo della competitiva è di 75 euro, 25 invece per la pedalata.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Ok, questo è un promo provolo per Radio Piemonte Sound. Bella, perché ci rappresenta, perché ci supporta. Ciao, belle.

0: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Gli Ex Otago con Jack Savoretti in Solo una canzone. Era il Sanremo del 2019.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'11ª passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
2: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII, realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

le cover delle canzoni più belle. I Dear Jack con una canzone di Mango strepitosa, Oro.

i duetti italiani più belli in assoluto. Un omaggio al comandante, a Vasco Rossi e Leo Gassman con Un senso.

0: Grazie Vasco.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Ciao, ciao, ciao!
16: Un saluto degli artisti.
17: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono.
18: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
19: La migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Lassù.
1: Le cover delle canzoni più belle.
2: Diodato, Roy Paci e Gemon cantano Adesso.

alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

Sono le 23 e 3 minuti. Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Francesco Gabbani, omaggio ad Adriano Celentano con Svalutation.

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Barbara Cola che duetta con Orietta Berti, Io ti darò di più.

0: le parole delle canzoni, le parole delle tue emozioni.
1: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Gazzelle.

0: Le canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound.
1: Roma, dove sei? Eri con me. Oggi, prigione tu, prigioniera io. Roma, antica città, ora vecchia realtà. Non ti accorgi di me. Vacanze romane, Antonella Ruggiero.

Il viaggio nelle emozioni con le parole delle canzoni.

0: I ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle. Who's
1: bad? But you are not alone, I am here with you. Though we're far apart, you're always in my heart. Ma tu non sei da sola, io sono qui con te. Anche se siamo lontani, sei sempre nel mio cuore. You are not alone, Michael Jackson. No.

0: la musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Radio Piemonte Sound, qui è Marco Mengoni che vi parla. Viva il lupo!

versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Claudio Baglioni e Gino Paoli insieme con una lunga storia d'amore.

0: quando sei ad un bivio e non sai quale strada imboccare, lascia che ti raggiunga. Perché anche se sei nel torto, ti starò accanto. Portami con te nelle tue ore più buie e io ti starò accanto.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

e guardo il mondo da un oblò. Mi annoio un po'. Passo le notti a camminare dentro un metrò. Sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò. Sì, cambierò. Luna, Gianni Togni.

0: Le note delle tue emozioni sono quelle delle tue canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Ermal Meta con una versione strepitosa di una canzone di Modugno, Amara Terra Mia.

Immagino ci siano momenti in cui tutti abbiamo bisogno di condividere un po' di dolore e stirare i punti difficili. È la parte più dura, quando i ricordi rimangono. E sono momenti come questi, quando abbiamo tutti bisogno di ascoltare la radio, perché dalle labbra di alcuni vecchi cantanti possiamo condividere i guai che già conosciamo. Elton John, Sad Song.

0: chi si ricorda gli anni 80, vi faremo rivivere il periodo di Disco Ring e del Drive-In. Avrete voglia di andare a rivedere qualche puntata di A-Team, Magnum P.I. oppure esultare ancora una volta per il gol di Paolo Rossi nella finale dei mondiali dell'82. Insomma, un bel tuffo nel tempo delle mele.
1: Ecco tre canzoni che vi faranno rivivere le atmosfere di quel decennio.

le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Un successo di Orietta Berti, Via dei Ciclamini, completamente trasformata. Insieme a lei c'è Valeria Rossi.

cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Franco Battiato, centro di gravità permanente.

0: Emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Tananai e Rosa Chemical insieme con A far l'amore comincia tu.

0: Radio Piemonte Sound è anche sui social, con tanti contenuti inediti. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Ciao Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.